Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derinea din nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwendt. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl con un sfleccio edisch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fecch.

per truzze picciognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cumbia las flores, che lasca feu, gentia.

Notg de stad. De Florin Darms. Jeu hau savens in notg de stad, ina fonteuna, a celatà. Scosche la les bufadi d'umbra, il cuoz della perpetna dat. E tras vignastra ven discus in vent mi gioivel ter miu leg. Purtont odurs de foin, curec, tre fegli e flurs, giut lierma sus. Ed entren sent leu inflat, sco tievis, sco il trac del prau, e grill se nua el zu pau, cantinen tras la notte de stat.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei di un de daut che Laura se di ina sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fag vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vossas lunas.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia su entrasitar penalti sede nel quart final del campionato mondiale de balapè. La affronta ella sin l'Argentina. Il Certedur de Ventenera in Svizzera da pli persone son frendes da l'unde da Cialira, poi muossen le cifre da vart la sur mortalità dell'Uffizio Federale de Statistica. E Laura Ozze di Savenzo e Leglif, il suo entrame si è formato in Ivels Pispes, quai ter vence dus grazie a Samorezzen e vence a nov grazie a Quera. Jelle Sis, mio nome Urs Müller, BNG. Per la prima giada da Pil 1954 è la Svizzera si è qualificata per il quart final di un campionato mondiale di balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 mentre si dà penaltis contro la Colombia.
2: Io sto in combatto intensivo su 9 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un ordine all'altro che in buon venire si dà un gol durante quei tempi. La Svizzera e la Colombia hanno due al tempo regolare singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stata un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e Memia Fedia alle due nazioni è neutralizzato in l'auter. E la lotta dei penaltis alla Svizzera lo fa 4-1. Sulet Manuel Akanji ha citato Zuro. Als Colombians ha in preincontro due gare buvenide sur montal gol in Svizzera Gregor Kobel. Il penalti decisiv per la Svizzera a lo Ruben Vargas, citau la Reut. Giancarlo Candines, Redaktion de Sport.
1: Nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il defensore del titolo batti l'Egitto con 3-2, sventer esser già sta con 0-2 in retard. Per il trenador della squadra nazionale, Murat Yakin, ne datti una gut pli bel che sa miserare d'un campionato mondiale con il defensore del titolo.
3: Es ist ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
1: Il Quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina e domenica in der Maun. Alles dreis, dem Schweizer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialire, il Cercle d'Ur, che qualche sia usata durante questo tempo. Quai dimostrano le cifre attuali di la surmortalità che l'Uffizio Federale della Statistica ha pubblicato. Konkret sia questo numero per adunt 15% più alto che in media. Le Bleres sono morte in conseguenza di una disdice dalla circolazione o un infarto al cuore. Per il prossimo dì si avvertisce la Confederazione di nuovo in onda da Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuole diventare presidente della Francia. Quei sventer che ne decide d'appellazione a confermare la sentenza contro la populista della Grecia. In una intervista in la televisione, Le Pen dice che ella vigna candidare l'autoronsco presidenta. E pli vigna ella fare corso contro le sentenze del Tribunal Supremo. Finché quel decide, non stoppia ella bitch portare gli oms electronics a argomentare la politica da 57 anni. Or davanti aveva ella faccio clare che ella candidata bitch se la stuesse portare questi gli oms electronics durante il combatto elettorale. Le Pen è venuta sentenziata per via della defraudazione da denaro dell'UE ad incestire presunte tre sons, due di quelli con tempo in prova. La Russia ha di nuovo mai attaccato mires in Ucraina con droni e racchette, con sonde produciate alla capitale Kiev, e ha da plire esplosioni nel centro della città. Almeno due persone sono venute espressate, che hanno comunicato le autorità locali. Error la città Kharkiv in l'ost dell'Ucraina dati rapporti da Vartons. Le attacche sono succedite durante l'inscontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai noz incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses colleghi d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche il tennis, Novak Djokovic si è qualificato per il mezzfinale del turnier del Grand Slam a Wimbledon. E in geo spettacolare da passa 5 ore sa il serb batti il francese Félix Auger-Aliassime in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. El mezzfinal de demain fronte Novak Djokovic sin il defensur del titel, il italian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si svegli sulle lief, il sventer mesidati per part nivels pli spess, quasi soprattutto nel nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e fin 29 gradi in la regione de Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Amonilio del tot, vamos a dovere a un caffè. Oz, do la saire da dir, forza un convinarso a mobler, melder. Un tè da ciaminella.
0: RTR. Informativ e divertent.
4: Ciao, not, c'è qua è stato. Mes nom, Livio Fofa, speres c'è vuot dormi, in deus stazio bain. Giovici, mingigas, un bundi.

Es Marco de Banura son de Lüll, 16-12 minuti, una Banura tot normala. Es ist stat anger Saira. Perciai mes vagins brui do mezza notte mo isch dat e perciai si do mo ni tuta per las vies in tu arm. Interes in euforia totale. Nossa nazionale scritti storia do passa set a un tons. La Cianeada si è qualificata per il quart final d'un campionato mondiale da balapè. I Clerc, quai sarà Ozza Banura. D'uno del ciò tema qui a Pro RTR, i Charles Patruns, i chefs. Oggi è stata avere un po' pazienza con collaboratori e collaboratori. Per fans da balapè è stata una notte fitch quarta. Ma che ne hai? Io sa da c'è c'è tavel. Tant più podani dovrar oz bler caffè e musica ci sdoaglia. Sco per esempio le Rolling Stones sono qui con l'or plinoa In the Stars. Es stars da nostra nazionale da balapè. Dai, Gitra!

0: Tu Atena, con Heba, una canzone che la musicista Zaves raccomanda sco inspirazioni. Era in tocco fatta posta per oz, er dat bleras brancladas, tanto totos fans della nazionale svizzera. E il prossimo tocco, tu Atena Zacuseglia, da Dailin Rochon. Ozza ma mezzi, alle 10 ed in quarto, occurre in din in giù a ciò volaut, sin RTR.
1: C'è Taidla la scena.

0: Elton John insieme con Britney Spears Holds Me Closer da quel duo illustre, però è nater duo illustre. Mie piccolezza e Urs Müller con le strade più importanti novità da queste ore.
1: La Svizzera si è qualificata per il quarto finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 4-3 su entre setar penaltis contro la Colombia. Su entre 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina che ha battuto l'Egitto con 3-2. In Svizzera in 15% di più persone più veglie morte durante l'onda da Cialira il cercle dur che quai che sei usita durante questo tempo, quai demussano le cifre attuali davanti la surmortalità che l'Ufficio federale della statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuol vinavanti diventare presidente della Francia, quai er suenter che in drecira d'appellazione conferma le sentenze contro la populista della Dreccia, quai a ella conferma ir en la televisione. In avanti veglia ella traer le sentenze davanti il Tribunal Supremo.
0: La meteo. Questa notte la nostra nazionale si fa sur oz e si piccia in giro al solai e da vaira bler solai qua e là erano per nuvole in pustut antil nord da nostro cantone in giugno in l'ora essere domasi erano pa in più spesse ma tutto in tutto in bel di da sta er las temperature in bler le sono proprio agreabili nulli se ciacco er qua era dai fin 30 grads e ce ne sono stati adusati con bler piccia das temperature in sur selva oz tanto unter 24 28 Grad, sotto selva 26 fin 28 Grad, in sursese 21 fin 25 Grad, in Engiadina bassa se poi far quint oz ercun var 24 Grad, ed in Engiadinata 22 Grad. Valdo notuna neanche siete mal. E neanche c'è da mal notturni a nulla c'è la Svizzera si è qualificata per il quart finale del campionato mondiale da Balapè, dopo passa 70 tons, c'è una iada. Hey, e qua è naturalmente il motivo di far festa, ma non studiare in un momento come la Colombia. Dice Balapè, è la numero 2, anni dol di er, do religione. A seguità, Pierangelo Rivera c'ha raiz colombiana, si Elsa, che ci città ora oz in Colombia.
2: Questo piace, lui, c'è un stato trauer.
0: Nei cordeli statal oz in Colombia in u feste giain. Er la prossima mezz'ora dain in cizzo in questa grande vittoria svizzera. Ed es Marco di Abanura, se giovisci un bundi.
3: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Impuls.
1: RTL Impuls.
0: Nüglia Himmel Herrgott, nochmal din per se Himmel Sterna. Ich sehe den Namen Novs Impuls de Leo Tuar.
2: A Norbert de Campiesches wevi nasen kun nom Leo. Papa Leo als Diesch wevi ein Elefant kun nom Hanno. Hanno ha, in bienen conoscendo mai, esse traus a Roma, el cimitero degli acattolici, pi el santeri dils bocattolics, spela piramide de Cestius, nur che Goethe esse traus. Bocil Goethe de ver, mo bain siu feg August. Quella era morts non spicchiada mainz in inviadi all'Italia in October 1830, ed ella venusse traus leu, nur che Goethe fossetz bugien venusse traus, scolets palaisa en in elegia, scia sei andrec. Sil crap fosse dad August, emmer clau festiva mein, Goethe, filius patri antevertens, pia Goethe, il feg, ius ordavon al bab. Aschia vev il bab voliu, era sil crap fossa ai August, boca August, mo bain feil de Goethe. Che bab de fugi. Ca un instant taus de di, oh du lieber Augustin. Jetzt Augustin veve giu meglier chigli August. Fova musicana, cantadura Vienna. Ca la peste rotora. Als morts insternida per tots in vies agassas. Als ulets pligés deva ion elas pentes. Aschia veva Augustin baracau e lustria zum roten Dacherl, ed era se centau sturnsch in palieten in a chineta, nur che il durmeva o si a schmetra. Col sfumels de la peste in vigni per prendere insieme als morts, han et erchiau che Augustin se gihin, arunau quel sil cara traic el e la gruba, cun celes baras. Coela lavau si de morte en vetta, dicchel de meun.

0: Marco Diaz, ont da Lulla Banura, c'è da fatta la musica, Tuna Melder, Rihanna in idul di con l'Oslo.
1: Goals, emozions, analyses. RTR.
0: Ai, tot quai ai dat er goals, ma pur antil sieter penaltis, emozions, durant passa centimainci minuts. Io sa analizzando tutto qua in paese esatto benura or clocca da Mistair fin Ginevra da Schaffuse fin Chiasco Chiasso nu a Fiasco vessi bot dat na da Schaffuse fin Chiasso ed è stata una saira oder una not fitch speciale donta ciara nazionale per i damai vessi pudi decider er più bot quel io in ulia pisera per pult do agenti vanc amo quart avant luna questa benura ma Ilura es l'atmosfera esplodida e più o meno in tutto il paese varai tuna isce al moment dal penalti decisivo. E a tots sarai it simil?
2: Sehr, sehr herzrasen. Ja.
3: Ja, Herzklopfen. Zittern.
4: Oh mein Gott, das war mega ein Nervenkitzel.
2: Ja, habe ich wirklich zittert. Aber ich habe daran geglaubt.
0: Cool, in Quetis Krei B resta un. Nempe Ruben Vargas. L'om ci ha tratt al penalti decisiv. Der Kleine hat coach quel a reagi. Quart do ce la decis. Quel incunter iscritt in Storia da Balapé Svizzera.
5: Einfach richtig mit Überzeugung heute geschossen und einfach nur dankbar, dass er reingegangen ist. Ich habe mich einfach sicher gefühlt heute und wollte schiessen. Und auch, dass noch der entscheidend ist, ist auch noch geil.
0: Simplement geil. Nur dai, da de giunger nulla.
1: 90 Minuten? Na, der RTR vive il Campionato Mundial de Balapé, dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
0: Ma è qua il nostro patria? Quarta von luna. Ai, c'è notte quarta. Ciao, chefs. Oggi sto a fare un pain. Ma non è compassione, ma torre sguardo in passo in vostro collaboratore e collaboratore. In 12 minuti di assenza, una banura tutta fatta speciale.

0: Sheeran qui con camera, spero che voi siate arrivati bene ordaletta questo mercoledì 8 di luglio ed una banura tutta fatta speciale in 4 minuti e si la setti. Per tutti questi non ha un vis dul di obada la notte passata, le emozioni, le tensioni. Per tutti questi ven al puls 180 e osso da 160 pisereini ce l'va giusta ammoniata in su, sin al main 180.
1: Kabelheld! Kabelheld! Kabelheld!
2: Ruben, mach ihm Ruben. Mach Ruben Vargas. Vargas.
3: Das ist auch noch geil.
0: Hey, ich wisch wie sto, Sester. Nossa nazionale an ein bemodina la chance. Da tal porta da cha. Sco amo una da bepu ot squadras. E questa è la funzione forza. Mal se mi vai in casa in avanti. Basci con bringen hai. Se ci vedi un buon dia.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia su entresitar penaltis ed è nel quart final del campionato mondiale da balapè. La affronta ella sin l'Argentina. Il certo dur da ventener in Svizzera da pli persone sun frendes da l'onda da Cialira, quai muossen le cifre da vart la sur mortalità dall'Uffizio Federale da Statistica. E Laura Ozzi si svent su la Lief, il svent mesdì se forma nives pli spes, quai 22 grazie a Samurezzen e 30 grazie a Quira. E alle 7, mio nome Urs Müller, PNG. Per la prima giada d'apil 1954 è la Svizzera si qualificata per il quart finale di un campionato mondiale da balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 sventa setar penaltis contro la Colombia.
2: Io stavo in combat intensivo sur 19 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un ordine all'altro che in buon venire si ta in gol durante quei tempi. La Svizzera e la Colombia hanno due tempi regolari singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stato un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e memia fede alle due nazioni e neutralizzato in l'altro. E la lotta dei penaltis alla Svizzera lo fa 4 di ciun. Sulet Manuel Akanji ha citato su Rò. Als Colombians ha in preincontro due sgade sbovini di sormontare il gol in Svizzera, Gregor Kobel. Il penalti decisivo per la Svizzera a lo Ruben Vargas, citato alla Reut. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: E nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo, batti l'Egitto con 3-2, sventer già essere stato con 0-2 in ritardo. Per il trenader della squadra nazionale svizzera Murat Yakin, ne dati una gut pli bel che sa miserare d'un campionato mondiale con il difensore del titolo.
3: Es ist ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
1: Il Quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in Demaun alle 3, dem Svizzer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialira il certo dur che qualche sia usata durante questo tempo. Quai demossen le cifre attuali da parte la surmortalità che l'Uffizio Federale di Statistica ha pubblicato. Concreto sei questo dumbr s'augmentato per 15%. Le bleres persone sei morte in conseguenza di una disdice della circolazione o di un infarto al cor. Er per il prossimo dì avvertisce la confederazione di onde da Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol vin avanti diventare presidente della Francia. Quai er sventer chi ne drecire d'appellazione ha confermato la sentenza contro la populista della Drecia. In un'intervista alla televisione a Le Pen dice che ella vigna candidare la tronsco presidente. In più vigna ella fare corso contro la sentenza del Tribunal Supremo. Finché quel decidia non stoppia ella bitch portare gli oms electronics, argomenta la politica da giuncante settons. Or davanti ella fa clare che ella candidas bitch se ella stuesse portare questi oms electronics durante il combatto elettorale. Le Pen è venuta sentenziata per via della defraudazione de denaro dell'UE ad incestire per giugno di 3 anni. Tutto questo con tempo in prova. La Russia ha da nuovo mai attaccato mire sull'Ucraina con droni e racchette. Con zond per tuciare sulla capitale a Kiev e ad aprire le esplosioni nel centro della città, almeno 2 persone sono venute splessate. Quai han comunicato las autoritats locales. Er or la citat da Kharkiv en losch dall'Ucraina dati reports da Vartons. Las attaccias en succedides durant l'inscunter suprem della NATO in Turchia. L'ado ein ozzi inscuntrar il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses colleghe d'uffizio american Donald Trump. E per finire anche il tennis, Novak Djokovic si qualifica per il mezzfinale del turnier del Grand Slam a Wimbledon. E in geo spettacolare da passe 5 ore sal serb patì il canadese Felix Auger-Aliassim in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. En il mezzfinal de demain fronte Novak Djokovic sin il defensur del titel, il Talian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Als es ist Sven zu Lelief, il Sven termisdi dati per part nivels pli spes, quai surtut en il nord. En la montagna buff in ferm vent na del nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota e 28 gradi in surselva. In la regione di Quere dati in di cialire con 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: In des las 76. Una vanura tutta fatta speciale, ma non so se vuol dire ma differente prominenza ai otti pacqui pro RTR agli Svizzera Columbia. Tanto l'altro è Otmar Hitzfeld. E quel non è un dei milder strenati di tutti i tempi, di per sé, può diventare da lungo se non è profeta. Stai kleini ad ci ce l'ha detto
2: Ja, mein Tipp ist natürlich als ehemaliger Nazi-Trainer, dass die Schweiz gewinnt. Aber ich glaube, es wird ein harter Kampf und es geht ins Penalty-Schiessen. Und dort gewinnt die Schweiz, weil der Kobel überragend hebt.
4: Hey, ich bin wieder zu Vargas, a Tratz, mit großen Nerven, al Goal decisivi. Präzise, ich schätze, dass Marfi Zfeld ist, adit, es ist nie, i coach des nie, ich sehe, ich habe Emotions, die quai aus Duralia in total Pais, ma in Pustüter, per nos Joaders, quai nos grand Thema, la prossima Mezzure, in u capite, o mince dice, a nossa Nazionale, de Balapé, scriva Historia. Mes nom, Livia Fofa, se je vush un bon di. Jots son krai, tots, fans de Balapé.
5: Da bide gut, dann kann auch schon drin dreht. Ach, schon aus der Saudi, ist Kontakt, streich. Sind sie so weh, der Toy in der Masse. Schon zeige los, schon du still, a teuer Klasse. Noch Diskurs, intensivs, Themas Brisanz, exzessivs. Adel, madem, um ein Rieper, mit dir vorher, a kurz, wenn

Tento es jad causas, boda monda, pitat fagienza pausas, osta tonsteinze i. Lunch ne ven meun ne meun fugi. Ja wild sentiment che nus druben co temps, schall de casa an a vos, scod je vis aus a vents. Nus dus, an contro resto il mon, vis contact in con lauter, profond.

0: Les Humphreys Singers con Kansas City Lange c'è la Svizzera e ora è l'ora la notte sonda sin domenica al quart final contro l'Argentina do la vittoria di sera contro la Colombia. E una città che ben ora svelta in la Gazzetta dello Sport, oh, la Bibbia del sport italiano, e ci scrive in questo: poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti. E dopo una partita bruttissima giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori di scelta in avanti. Ma pare che poi ci sono i pagigliosi.
1: È una dina frustrai.
0: Ah, in giussunese oramai ci hanno fatto questa
1: gelateria.
2: RTE al campionato mondiale 2026. Vale pe emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: In paina, tu ne oggi la presa svizzera, storia, magic, drama, combats, quai ciavazzini ci si può leggere oggi in connesso con la nazionale svizzera, dola vittoria contro la Colombia. Ora è per analizzare un po' questo e qua è fine con il nostro redattore di sport Giancarlo Candinas. Giancarlo, per cominciare, chi è stato tes om dell'io er?
1: Una buona domanda per un giovane, Livio. Forse Dennis Zaccaria, se non ormai musa da vos, dregine formezia, prestazione a propi tec pro del Duke, Luis Diaz, il star colombian, denton lo è in Gregor Kobel, in gol, che naturalmente non è un penalti decisiv, denton si in plaz in, per moi, Nico Elvedi. Il defensor con Redis Slumnezianes, in quella defensione, propi skin grip. Bo in sbai, semplicemente in formezia, prestazione, le pro del Duke, l'attaccatore colombian Luis Suarez, che è stato topscorer al Portugal, also Nico Elvedi, schon dront quintir campionati mondiali, fec ferms e dir proprio, sta in una prestazione col punct si.
0: Also, io vengo assolutamente d'accordo con te, e ciò che desidero è di dire, al melder om Svizzer, fini nostri per questi campionati, Manzambi non hai neanche capo di ora, also io non era mosso per recuperare tutto qua e là, ma è desidero stato in dur combat proprio due squadre che non hanno za regala nulla, non adesso non serve nulla essere Nars sulla Colombia verso la fine di Squins. Ci hai in realtà fatto la differenza alla fine di Squins?
1: Io proprio stavo in giù c'è un conto che ti dice in brutale combattimento che era chiaro contro la Colombia. Quello che fa la differenza è solo più punti. La difensione con Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zaccaria che ha una molto ferma prestazione. La Svizzera ha fatto molto poco sbaglio in zona di Prigel, in del solito sbaglio, grande giacca, poche minuti se vanno alla fine, allora si dice che molto male si gira, quindi un shock proprio Strusch, Schweiz, Decisivs. La Svizzera ha coraggio, malgrado che erano proprio l'equipe un po' ordeufra in questo stadio in Vancouver, in stadio tutto Melbourne, i fans colombiani. Ells hanno detto anche il coraggio di Dabala poi e di riscare magari se c'è alla fin finale, stanno di una schöne Duke, che è Schio Leafs, sehr glitch. Nella Svizzera è di quei clic necessari per far il pass al quarto finale.
0: O se scoffiamo neutrale, non senso se forse stato sdrogliato fino a quarta volta l'una.
1: Forse si è argomentato in l'altra.
0: Chance di gol non hai osato dato da Sterner.
1: Nein, die haben wir auch so in der Idee, quelle Statistiken, expected goals, also cons goals sind speziell in der Schweiz, ihr seid in der 10 Minuten 0,4, der Kolumbien in 0,0. Pier Schombo, Schibia, die Schweizer hat ja in qual buone Chance, la Colombia, auch wenn du da la Prolungation stade, proprio due sgade, fech, mal zu gira, je stau in Jugga, proprio wie wird la Tension e la Taktika, Bodyspit del Spitakel, den Tonschko Fan Schweizer, sehr Münchiger, also Bustau in Juglungerus, den Tonschins, er per negine de quales dos equipes, er forse in tegan Stönkels, die eins forza. Copie de Auswanze.
0: E Claire, ozza benura, ozza l'euforia gronda. Dai però, robes ci fanno un pain pisero, ci non ha un funzionaggio bain.
1: Die eins, a schon cinciad, gente ne gaschfides, gespetchen forse pels proximes Disney, Jug de dira Musau, les blessures che naturalmente. Im Problem kommt ein Manzambi, ein Ebischer geblieben aus in Vargas, der ist tot fit, der hat auch irgendwann entschieden. Ti credo è né ira avanti dalla prima mese dat in te quella sovranità din saviu per esempio la prima mese dat in granit chaka che era per esempio la pausa de te in quel hydration break fece un po' contento col giugo quale musau era in te aggressivo in quella pausa de boiber era un po' contento con se coniuga d'urso la fosse magari importante resta più sovranità in ormai umania ad in altri cause schon in sa realizzau irca la seconda garda avanti c'è la Svizzera in cinque giugadurs blessai la seconda garda e lo sven schombo sul livello della prima garda qui anzi uir qui ad altre certe smidande qui venu qui in Zaccaria studio in Wittmer venu sen Rodriguez studio in Muha e mi venivo sen itten e venivo sen per embalo nico bo schlernzi giugadurs aber in sa semplemente viu in meunca in a certa classe co quels giugadurs rutinai abbandonau il platz irse u bein den ton eba in svesa le Svizzera schon vor zu quindisch sedisch di sia giugadurs gensin in fit alt nivell den ton sventer venivo schon tutte noch im bau.
0: La vantaggio è che non sono tutti i sistemi che funzionano per un'altra cosa. Oh? Sanno
1: schon dire.
0: Ma a mo' anche forza a ermosa come dura questa nazionale svizzera e se non sono fin giovane appunto.
1: Yeah, proprio la Svizzera conosce quel giugno di K.O. quell'equipe intorno al granit Chaka che di Pions qualche tira di Filslau e conosce quel giugno di Iambo temen de quels jugs els van en adins avu ir in quale aktion che le Svizzera veniva popi fatg. Al pressen era de vos tir den tonnel balven po simplement sit aus en avon, ma ben venia puau de da bala poi. Els ugegen e moments greves de da al pas de da bala poi, pia quo fegi important che ira negine tema ad orses venter al jug de dir sans popi di finalmein alle Svizzera dominiau den campionati mondial de fa quel pas. El quartfinal quel grand jugo venivo sgudignato se questo costava il proximo pass per quella generazione alla nazionale proprio ma non so come dire che lei
0: il quarto finale aspetta la prossima squadra sudamericana e c'è un po' d'anno aspettare da quel duel sur da quai tavellini e allora eramo otto banura ma allora do la zot qui a pro RTR
2: 90 minuti na RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saia ed è durante la notte.

0: Sailor und Sper kun ham kumsta uno gel fan de Balapé sarà pur tuarna de la lunga not vara fiste già forza mon pa in quel success ma o si ura de dir a la ura in percevu po dati era la ura bain informats bisera a Zurs Müller. Chai dai de nof urs.
1: La Svizzera si è qualificata per il quart finale del campionato mondiale de ball. Qua grazie di una vittoria da 4-3 Sventer setar penaltis contro la Colombia. Sventer 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina che batti l'Egitto con 3-2. In Svizzera è un 15% di più persone più veglie morte durante l'onda da cialire il cerchio dur che qualche sei usità durante questo tempo. Qua dimostrano le cifre attuali di varie la sur mortalità che l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuole altro un candidato come presidente della Francia. Qua è la decisione nella televisione, svender chi ne decide d'appellazione a confermare la sentenza contro la populista della Grecia. Plin avant fece il ricorso contro la sentenza.
2: La meteo.
0: Ma questa notte nostra nazionale si fa sur, oggi si dirà al solai, ad onta oggi non vengono più i sceci a moeri, tot qua però indico un vera bler solai qua e l'aria in pernuvles, impustito anche il nord del Grigion, in Gigipolo e l'ora essere domani era un po' più spesso. La temperatura scodit nulla più del tutto i sceci a qua era dai oggi intorno a 30 gradi, schlo agreabili, schlo ci sa niente la sta, vuol dire 24 fin 28 gradi in Zuri, zot selva, fin 25 gradi in Zur 6, 24 in Engedina Bassa e 22 gradi oz in Engedinata. Nuschen pronti a implagiare in la Svizzera a Godonia ed in pac moment podaut vu Godonier nempe bons prol kikeri 6 e nu cerciain ad inciun cio oz cun nu aliocis droali la Svizzera romauncia. Dimena, studiai, fat pronto il telefono. In buon 4 minuti, Dani Lieber, la Slingia svesse un plagiare, c'è in cun fuss della partita.
2: RTL. Credibile e simpatic.
0: Buon dì!
3: Yeah. Let me see you down.

La nazionale svizzera ha raggiunto il quart final, grande tensione. Vuno stato tra penaltis. La tensione non sarà nulla uscita grande, ma tutta la Svizzera romancia sa dalda. Ci avevo partecipato ossa al Kikeri 6. E di convegna, al jackpot non è del tot 100. Da spe er non anti 6 boss, bot 1000 francs. E oz on the chat. Tots la chance da provar da gudonir quest. L'unico che sta a far è da telefonar ossa al numero 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Non c'è c'è di 5 o con oz e ci sa forse la prossima zizza al kicker 6. 0800 20 25 30.

0: Sienna Spiro, Material Lover, qui a Pro RTR in 18 minutes e las 8.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E noi ho in Ozzi Cisa, forza eramo a prossimo dietz con Vendelin Cavernard da Lyon. Buongiorno Vendelin.
3: Buongiorno Simon.
0: Vendelin fan da Balapé, città a Lyon, ma nulla fino alla fine, quoi?
3: Ja, io vado a 90 minuti, allora io ti stengo, ciao. E tenere la tensione tra le mie.
0: E allora, co il mio savairo a Zabenura, tra il radio, o da c'è il fatto, tu non al telefonino, c'è da quai plaun con tensione, e allora arrivi, come è stato?
3: Ma io vai in collega che ha gratulato a me, con Svizzera, lei ne tudesce.
0: Ah, sur SMS, ah?
3: Yeah,
0: exact. Allora, al savuci a un gudonia, al plagiare, naturalmente, grand. Appunto, el esempio la scena da Balapé. Cioè, crai, le sono mo possibili per i svizzers?
3: Mo è in Grèce che è il finale, al quart finale, viene adesso in Grèce. Mm-hmm. C'è il Messi da fai bene, non può essere semplice.
0: E di slow il contento col campionato di Fininossa? Così è?
3: Bene, bravo. Fai bia giux, sta fai intensivo, fai buons giux. E questo è interessante.
0: Assolutamente. Io so venire intensivo per El, ma crea la tensione è scena grande che Rubens Vargas avanti il penalti decisivo. Non sarai. E, però li stessi in paese. E crea che oggi non è nessun problema, per vedere che non è indifferenza per te oggi da Balapé. Gabi De Gondes era qui.
4: Sì, all'inizio di vivere in toi, toi, toi, ad il Vendelin, quel che venne di Skoda by Braua.
3: Ma lei è brava. Vieni, Gabi.
0: Gabi, ci hai o due hai corsa? Ci batten?
4: Io sono gradosa, happy.
0: Potessi darci da un finale teoretico?
4: Ma vai, ho studiato.
0: E allora? E allora, Gabi?
4: Lui vai, ho un problema.
0: Allora.
4: No, lui son di contenza con nome, tu scagù d'ognen.
0: Ah, ok. Basta. O so sperai, non ci non danno nessun problema per vendere l'incabernato. Non c'è un pronz, un minuto da vent da dosso. La Svizzera è o si è quart finale contro l'Argentina.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al cinghiava il penalti decisiva tra Rubens Vargas.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La Svizzera io se zio da quart final oz in un emna.
3: No.
4: Correct.
0: La Colombia ha più pa capitans con la Svizzera.
3: No.
4: Correct.
0: La canzone da Balapé in Svizzera Bring an High ha scritto DJ Bobo.
3: No.
4: Correct.
0: La città da Turicce è la seconda più chiara città da tutto il mondo per ricci e ricci.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al Flum Spöl zarecciati in Engiadina Bassa.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Alla NATO fan part 193 paesi.
3: No.
4: Correct.
0: Al Prüm Kudes da Heidi è scomparso avant 300 anni.
3: No.
4: Correct.
0: Scisa mais da la scalurs blau, jelk, melon, e loro dai cochen.
3: No.
4: Correct.
0: Un des più concentes emissions che Rudi Carella moderà venom am laufenden band.
3: Das sind Brüssigier. Das ist das Fan der Rudi Carella.
4: Ah, ja, ja, ja, ja,
3: ja. Aber wir sind wohl schon la fac con l'emission. Ja, dice je.
0: Am laufenden Band. Ma... Allora, io mi ricordo un po' presidio, allora niente, yeah, c'è differente quello, roba.
4: Exact,
0: e poi ci sono tenia di Mainz da Gudaniello. Allora.
4: Exact.
0: Oh? Yeah. Am laufenden Band.
4: Ja, ma drude garal. Yeah.
0: E qua è Zeric con Vidal Bindel? Ha?
4: Also, non so, ja, mostres verticals, buchin horizontal, perfekt. Ja, ben dico, man, di scoda bei Braua.
0: Vendelin, indus bons. Esco?
4: Yeah, indus correctes.
0: Perfetto. Botisce perfet, sco Rubens Vargas, Irsaira. Vendelin. Domaun. Domaun, runde due. Elsa però er ci può ir al secondo di la. L'ultima volta che non crei un ensemble era il primo di Souverain e il secondo di Esilorit Mainbein. O nulla?

0: Yeah, exact, yeah, questa ah. Sì.
1: Basta. Domani guardiamo se funziona. Gabi, stai domani?
2: Se capisce.
1: Non sono nemmeno caso domani, vendo l'inca Bernard mi paesi era, eh?
0: Yeah, naturalmente.
1: E allora un bel dì e fin domani. Arrivederci a
2: venerdì. Yeah.
0: Arrivederci, va bene.
3: Il Kikeri 6
4: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia senza star penalti ed è nel quart final del campionato mondiale da balapè. La specie os l'Argentina. Il Serredur de Ventener in Svizzera da pli persone son frendes dell'onda da Cialira, quai mussen le cifre de vart la sur mortalità dell'Uffizio Federale de Statistica. E Laura Otz es es event sulle lief, in sventemesi se forme nives pli spes, quai ter 22 grazie a Morezen e 30 grazie a Quira. Gliele Soc, mio nome Urs Müller, BNG. Per la prima giada da Pil 1954 e la Svizzera si è qualificata per il quart final di un campionato mondiale da balapè, quai grazie di una vittoria da 4-3 senza setar penaltis contro la Colombia.
2: Io stau in combat intensiv sur 19 minutes dentro la Svizzera e la Colombia. In duel dramatic dentro duas equipes can regalau nur din l'autre coim bu venir de sita in gol durant quei temps. La Svizzera e quella Colombia han diu al temps regular singule chances de decidere il giug. Dentorno esi mai stau in equipa ca propi dominau. Memia olives il duel staus e memia fegi an las duas nazions e neutralisau in l'autre. E la loccia de penaltis alla Svizzera lo fat 4-1. Sulet Manuel Akanji a citao Zuro. Als Colombians ha in preincontro duas gades bovini de surmontal gol in Svizzer Gregor Kobel. Al penalti decisiv per la Svizzera allo Ruben Vargas citao la Reut. Giancarlo Candines, redaktion de Sport.
1: Nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il defensore del titolo ha battuto l'Egitto con 3-2, sventre di essere stato con 0-2 in ritardo. Per il trainer della squadra nazionale svizzera Murat Yakin, ne dati in agud pli bel che sa mesirar ad un campionato mondiale con il defensore del titolo.
3: È un nuovo spiel, un nuovo Glück, una nuova chance. Da braucht es nochmal una super Leistung, aber wir haben unsere Chance.
1: Il quartfinal tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in domani alla Strais, tempo Svizzera. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialira il cercle d'ur che qualche usità durante questo tempo. Qua dimostrano le cifre attuali di la surmortalità che l'Ufficio Federale di Statistica ha pubblicato. Concreta è questo numero per un 15% più alto che in media. Le blere persone sono morte in conseguenza di una disdice della circolazione o di un infarto al cor. Per il prossimo dies avvertisce la Confederazione di Onde de Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol vinavant diventare presidente della Francia, quai sventre che in drecire d'appellazione ha confermato la sentenza contro la populista della Drecia. In un'intervista alla televisione a Le Pen dice che ella vigna candidare l'autoronsco presidenta. In pli vigna ella fare corso contro la sentenza per il Tribunal Supremo. Finché quel decidi è una stoppia ella bec portar gli oms electronics a argomentare la politica da 57 anni. O davanti a ella fac clare che ella na candidas bec se la stuess portar quest gli oms electronics durante il combat electoral. Le Pen è venida sentenziata per via de defraudazione de deners de lui ad inciustida presunta traisons, dus de quels cun temp temprova. La Russia da nova maina tacià miras in l'Ucraina con drones e rachetes. Con zun pertucciada sa la capitale a Kiev. E aia da pliras explosions nel centro della citat. Almain duas personas sain venidas blessades, quai han comunicia las autoritats locales. Or la citat da Kharkiv en l'oste l'Ucraina dati rapports de Vartons. Las attaccias en succedides durante l'inscunter suprem della NATO in Turchia. L'ado ai nozzi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses collega d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche il tennis, Novak Djokovic si qualifica per il mezzfinale del turnier de Grand Slam a Wimbledon. E in geo spettacolare da passa 5 ore sal serb patì il canadese Félix Auger-Aliassime e in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. En il mezzin al fronte Novak Djokovic venderdis in il defensur dal titel il Talian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle gif, il suenter mesi dati per part nivels pli spes, quai sortotte nel nord. En la montagna bof in ferm vent na dal nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenti di nota e 28 gradi in sorselva. En la regione da quera dat indida cialires con 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ed es las otisins. E sono Modena ci fa un festa se la vittoria vita. O se si ora da dire ciao! Bonisce, e Alice prometti la prossima mezz'ora non dai blerba la pe, ma fic blera buona musica. Qua è RTR, mercoledì a Zotz da Lune, questo di tutto faccio speciale per la pe. Svizzer, mes nom Livio Fofa, buon di
0: RTR. Da luz, per vus.

0: C'è da più bene di questi dici di bellezza che dar un zat anche la freida e noder in paio. Prezzo che è fine, ossa, almeno in un certo senso, noi ein a noder.
1: RTR, mia canzon preferita.
2: Io sono Gianna Capret e di oggi vi la canzon Lose Control da Teddy Swims. Questo è il mio bella canzone. Ci vediamo in BG, in bella stat, per JBN. Un good day con la bella Laura.

Fa bene che te ne hanno dato, c'è una benura bot. Er per le orecchie, Teddy Swims, Lose Control, la canzone è stata giovinata da Gianna Caprezzi. C'è la plagia, Teddy Swims, ma in bot da vezzer live in Svizzera, ne per oz in un'emna, marcordi a 15 de luglio, c'è un tel pro il festival Sülgurten.

0: So, io se jaini in o, in temps, in giucin asen. O in asenit a conquista nossas paradas da hits.
1: RTR, quai è il sempreverd del dì?
0: Borichito! Tuna scuola canzunci sura l'istes moment da beach bar, festa da famiglia spagnola e un lef qualb da solai, ma borichito! Es spagnol, me lascia dire avanti da Gabi de Gondo che ci da pronuncia borichito. In spagnolo in nuovo dir nulliatosco un asenin. E l'interpret spagnol peret a realizza con quel tocca avanti 55 Jones un hit mondiale. Un tocca ci da sgrigna il prim e l'ora zazurri, l'ora zabadi tutto in ineada ci da ninna. E allora non esiste più un gran toc fin ci sa salta. E qua è però un toc in cui ci va per un piccion asen, senza savoir cosa qua ha potuto capire. E preciso qua è la forza di quel song, charmante, impertinente e completamente irresistibile. Schön maiol sangria, fes musica, e allora tu ne sei il più franc, preciso e c'è. Qui è il Perez con Borichito. Di Paco Mainz, Satausko.

0: Neil Diamond con Sweet Caroline ed un classico per Acel. Nempe las noitats ed es las ottimets con Urs Müller.
1: La Svizzera si è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale da Balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 suenta si dar penaltis contro la Colombia. Suenta 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina che ha battì l'Egitto con 3-2. In Svizzera è in 15% di più persone più veglie morte durante l'onda di cialire il cerchio d'ur che qualche usità durante questo tempo, che dimostrano le cifre attuali di parte della surmortalità che l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuole l'altro un candidato come presidente della Francia, che ha deciso nella televisione, sentre che ne decida la popolazione a confermare la sentenza contro la populista della Grecia. Plin avanti fa il ricorso contro questa sentenza.
2: La meteo.
0: Oggi non sarà il ciasco, amo er, però patir frai non sto eroz in giugno. E da nempe un vaira bel di de sta con Blair Sulai qua, e la un per nuvles impustute ant il nord del Grigion, in giugno polo nell'ora esser domasi erano pa più spessas las nuvles. E las temperaturas, appunto, oggi dai a quaira fin 30 grads. Para Blair, as ultim zis dare però Blair da più, also, schon bot frai scin a quaira. E schlö, agreabili cisco ci zai, eh? La sta vuol dire 24 fin 28 gradi in Zuri Zotselva, fin 25 gradi in Zorses, 24 gradi in Engiadina Bassa e 22 in Engiadinata. Speres che vu i aldaut quist di da bellezza, questa banura fitch speciala e un painer storica do passa 70 anni alla Svizzera da cenata da qualificata per un quart finale del campionato mondiale da Balapè e qua sarà la prossima mezz'ora mo tema qui a Pro RTR. Giovis, un buon dì.

0: So è me con voyage qui a pro RTR des Vainch dallas Nov. Questa banura per sport svizzer istorica, la Svizzera ha qualificata per quart finale. Il campionato mondiale da balapedo è una lunga fase da jus de qualificazioni da sei de javals finals per la prima ada e so sent in sia fase decisiva. As ottavals finals un spera via e nu ein vis jus grandius con duels captivi. Per esempio, Argentina-Egipta, o stata fascinante. Egipto, ma ne ha 10 minuti alla fine, 2 a 0. L'Argentina, Godonimo, con 3 a 2. Mexico-Inghilterra, Stati Uniti, fascinante. Portugal-Spagna, vivuta la tensione. Paraguay contro Francia, un fitch speciale. Io non credo mai magità e se ferm di noi sco quella also ci se poi ora e se ciuasci Giancarlo Candinas t'avelain in pain su questa ottava finals c'hai es stat per te a liocita resterà
1: Geli, io ti ho già raccontato in quale storia di questa Champions Finals che proprio resta in memoria, che resta in memoria, ed è già una storia intorno al giugno della Stati Uniti contro la Belgio, che è una storia politica, also proprio in massa, intorno proprio mi mossi il ballo poi della storia sportiva, che è già la vittoria dell'Engeltiara contro il Mexico, è stato un giugno tutto speciale, l'Engeltiara, che ha dato al stadio un Aztec,

0: schipes che sa si ta popi giur il plazzo da ovantù da rinno chiavel final sans dile sull'et equipa che leva buda balla poi sta al Paraguay il Paraguay che leva proprio mo da difendere il meglio pulito da proprio anformo provocare fa male als franzos a sciogga la qualità proprio stando alte terbiadio che si spettraccia Norvegia e Brasilia in giuc feggio liv dentro due ferme equipe ebbe Mexico Engeltiara il Medem Portugal Spagna neanche cincià la Belgia che ha posseduto l'Argentina che si trattava di incontro l'Egitto che vien easy che domani nel loc fai stato d'altro che sempre più incontro in Egitto sto l'Argentina magari mordere quere che vien in 15 decenni definitiv auter.
1: A me mi pare che ci sia per parte in balapè da bellezza, cioè studi vedi francese, cioè studi vedi spagnoli, ir per parte da svizzeri, impostuti anche la defesa, che ci sia un'ora, allora quello era proprio B da vezzer. E ci sia stati di stat fininossa al campionato di Grand Stars, o ci.
0: Sans proprio di idee.
1: Fa un proprio buona figura, Holland, Messi.
0: Ronaldo, fa 6 gols, esce la budina per Shudiu.
1: Ronaldo, Harry Kane.
0: Mbappé, Olise. Also, è proprio il Stars per Schwaden, fanno quals gols decisivi. Messi è un esempio, Niel Vesins, Busse Venz, Abrel, quelle che fa il gol, il francese Scotti, il De Livio, Maratir, Elstreus, Mbappé, Olise. De Dembele de Vontier, struisce de Defender.
1: E Messi poteva avere 2 gols da più,
0: penaltis.
1: 2 penalti.
0: Penaltis al Bufac.
1: Per tornare, c'è ci dà in Ölis, e restano 8 squadre. 8 da 48. Una da quelle è quella, buona nuova, la Svizzera. Ma ci sono tutte queste 8 squadre. 6 dall'Europa, e beh, una africana e una dall'America Latina, dall'Asia, assolutamente ninguna, e quella dall'Africa, è Africa del Nord, also proprio dal continente, non è ninguna. O se è una Euro Plus, c'è di squai?
0: Puoi spiegare alla fin finale le equipe dell'Europa che datano in Pauen al TAC, insieme con l'Argentina, ad Eba al Marocco. E muss che dat massa buone nazioni dell'Europa, si bia buone con i water, e c'è che da un neiter maior, van tutte le equipe, le nazioni africane, che hanno enorme qualità, ci inspettrate via il Senegal, il Marocco, che ha dominato, fa il passo al quarto finale, denton è per esempio la Côte d'Ivoire, fece ferme le equipe, denton magari le discipline che abbiamo in te, ci inspettate il Senegal, manava 2-0, Spiars 2-3, al sedicesimo finale contro la Belgia. Al medesimo capitolo era l'Egitto, manava 2-0, Spiars 2-3 contro l'Argentina. Ti ho il sentimento fece se vince quelle equipe africane. Ci dà situazioni che vanno buttando al gusto, da delle forze che arbitri decidono in te, che è Borlto Jober. Piarden als Fisch per la controlla la sovranità, als Piarden l'ur idoia de Juk, ad in top nazione con l'Argentina. Ne sei gioco, e quando sei venuto all'Egitto, ne vanno a dire, erano i pubblici col ciao del Juk, ma poi vedo reclamare, vedo, erano sco, sentivano sco, ci fosse un po' vini trictai, gesto, qua vedi magari della top nazione Pipauk, che ter altre nazioni, ci sono mai fatto nell'America del Sud, che funzionesce bosch ibain per la Brasilia o de pi ons klar Colombia va in Svizzera salt metz in a comba e checa de l'Europa o simplement al continent no che alles pibia equipes la grand mass de bonus equipes de balapai
1: ai as blast ci vengono io in Europa a ior da spe va in ciò di sa dat mince di al main un io de balapai oz al prim di de pass non fa tanto avanti il quint non ha un ti ses das total mein 104 Jahre sind aus Speravia. Domani kommen in loro Asios da Quartfinal e hai un chut sind quas da in loro Eramo. Avant les neuf. Oder hätte ich es just schon gebrassen. Dort Tears for Fears. Kun Shouts.

0: Avantrais emnasi d'un per dizzo, dizzo corretta, avon vanciò dizzo, comenzà il campionato mondiale da Balapè, concura un tot squadras, ossa son restadas a mo otti. Totalmente 104 ios, dai, non anti seis sun joaz. Una de quelle ot meldre squadras ci desrestada es la Svizzera, e ci ora il loro quarto finale contro l'Argentina, ci desamo d'una al champion mondiale, ci amo d'una la chance da defender se stite, li ci amo d'una a Messi. Io sa l'anio di giro non ci sa vai da nostra redattura del sport Giancarlo Candinas. Come vedi ti le chance da Svizzers?
1: Neanche mal. Io hai... Dice che io quasi di più rispetto dei colombiani che dell'Argentina. E naturalmente in Texalob, intanto io vedo schon che le Svizzere ha chance contro l'Argentina. Quell'equipa vive l'offensiva una dina fece di Messi. E se vince proprio di prendere Messi o del Duke, vince da quella medema di Rezia contro la Colombia e contro l'Argentina. Lo vedo schon che le Svizzere eine chance, naturalmente trovo in fece ferm Duke, trovo qui Duke perfetto per Guglian contro l'Argentina. Intanto soi possoivel e chioi possoivel alle Svizzere di esce musa il 2014.
0: Dopo la lunga azione, ottava yes. Finale in Brasilia, pers, e ven amo chance da far l'unione.
1: C'è mai lì, la cena vince due a minuta.
0: Incredibile. E di deserto a dire, l'Argentina non ha, ossa, io ha esce sovrano, oh, tini fa die contro il Cap Verde, mm-hmm. Saira contro l'Egitto, praticamente ancora
1: oh, proprio alle devose minuti
0: e sarei la televisione in avis doci hanno due e idamo più ci crain wieder nu Bastian Schweinsteiger mm-hmm. Do allo a dit al seguente
2: da kannst wenig verlieren das glaube ich liegt den Schweizern und keiner denkt dass die Schweiz da durchkommt oder weiterkommt ich sag die Schweiz hat sehr gute Möglichkeiten gegen die Argentinier zu gewinnen.
0: Da 2014 Champion Mundial. Oh, ihr Muri, also unser Trainer Muratiakin, wird eine gute Chance.
3: Ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
0: A Kansas City ist ein Lieu in Domenica, also la Notte da Sonde sind Domenica alles Treis Banura. Yeah. E allora dai però, mo trai Aters, Quartfinals, c'è nun ist per te il più interessant?
1: Sco Schweizer, sto se schon mal di Argentina e Schweizer naturalmente qualche Tremble al più fece, denton se fece interessant schien analisesse als Quartfinals. E termince a Fischer, c'è un gran favorito incontro in equipa che vale il popinto in tec più flavola Francia il favorito incontro Marocco lo Spagna favorito incontro la Belgia Norvegia incontro il favorito Inghilterra ed il favorito Argentina incontro la Svizzera più proprio quattro fecci interessanti affiche a scinzivate nor il popì stuessi da als duel al mezzo finale Francia Spagna incontro Inghilterra Argentina dentro quindi il bibi del ballo poi sorprese o impossibile per i propri quattro duels fecci semions lesio di se legal propri fecci in quels duels e specialmente naturalmente la noce in domenica della storia Svizzera Argentina.
0: E alla fine dei squins esiamo dalla partita grandes squadras e darà garantito un campione mondiale merita. Oggi di mena prima di dopo passa tra i semnasi mezzo senza io sa prima di quarto finale sono loro di Maun Saira las deja gli Francia contro Marocco e scodit la not sonda su domenica la straiza venura io allora la Svizzera l'ultimo quarto finale crai contro l'Argentina. Grazie Fitch Giancarlo. Minuti 9 e 90 spogli.

0: Las novitats der RTR.
1: Quest'anno in dus projekts grischuns nominats per il Prix Montagne. E la pausa de combat tranta l'Iran e del Stati Uniti resta fragile na notte passata dati attacce svizzendaivles. Qua in dus il tema solza las nov al microfono e Urs Müller. Piengi. Per il Prix Montagne 2026, che viene so da Minchon, projekts innovativs de regiuns de Montagna, deriven dus dal sis nominats dal Grischun. Nomnada main il Center de Senedat de l'Engedina Bassa Schuol e la Manufaktur de Bijouterie Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, quai a conicia la Gruppa Svizzera per las regiuns de Montagna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs, vitirsati il premio dal pubblico che è dotato con 20.000 francs. Quel viene soddato tras una votazione online. Il Prix Montagne viene soddato il 3 de settembre e qua è già per la sede Javla Giada. In us mentre la guerra nel prossimo Oriente, l'armata del Stati Uniti ha attaccato la notte passata da più che 80 miras in l'Iran. Tenor il comando regionale se tratti de mesiras de retorsion per la taccia iranaisa sin trais bastiments de commerci en la via de Hormuz en Taifrindi. Il ministeri de l'exterior iranais renfaccia al Stades Nitz de vair violar la convegna de base e schmenaccia con una reaktion decidida. Or davant al ministeri de finanzas a Washington puspemes in vigur le sanctions contra ieli iranais. In conseguenza en il spritz dieli s'augmentats an decia main. In barrel de la sorta Brent es augmenta per passa 5% in 76 dollars. Svent il terz blackout de pilanciate de l'ONU in Cuba e da singles protests contra la regenza en la capitale Havana. Quel rapporto amplia le agenture ste novità. Sin le tire insle la rete elettrica da Danzem completa mai nel mardi. La regenza cubana fa responsabile il Stati Uniti per i problemi. Il paese socialistico patisce da più anni di una greve crisi economica. Il Stati Uniti ha intensivato questa crisi con un embargo dieli che vale già da più in mezz'on. Dank del sport, la Svizzera è qualificata per il quart final del campionato mondiale de balla a pè. Qua grazie di una vittoria da 4-3 sventer si dar penaltis contro la Colombia. Sventer 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina, che batti l'Egipta contro i Zedus. Il quart final tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in demaun alle 3 tem Svizzer.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sulle liv, il svent mesi dati per part nivas pli spes, quai sortote nel nord. In la montagna buff in ferm vent na dal nord. La temperatura maximale è tranter 22 gradi in lenghi di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da quera dati in dida cialiras con redond 30 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ma allora dicessi ci do questa manura fitch speciale da Marco De Zandalun. Za Schubleini direzione avant mezzi. Flottisce dalla partita, allegra mainci.

0: Jokoka con Summer in the City, mercoledì a 8 de luglio. Alla nazionale svizzera, eini gratulà, oz in lunghi din lat, ma inodabile la nazionale, ci ha raggiunto oz gronz din per sé. E da almain una jubilara.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Nu gratulain oz alas duda gimez. Ad Anna Maria Friberg ci festeggia ses quindjavel anniversari oz a Danis. Sinceras gratulazions, c'hai musica i cici, saluda i gratulescia via radio quai lor ascodit davent dallas dudas i mez. Iossa, vai mo per la cupina, per la cupala, per la scadiola. 0800 20 25 30. Ciò che ne sciolta era di 5 anniversari e ci volesse far una sorpresa con Pisser Cicciuffen, appunto, questo regalo a modo di una fitch exclusiva. 0800 20 25 30, con un po' in fortuna. Altro regalino per il jubilare e la jubilare. 0800 20 25 30.

0: Safe featuring Bresh, parlar d'amore. Io sono Tavelaini da Parentela, ci festeggia anniversari. Al telefono sempre Gian Brünker da Sameden, oriunda mangi da Sameden, in Taunstall, io la bassa a Demenbrücke. Buondì, Sir Gian.
1: Buondì, Sir Livio.
0: Sir Gian, avanti con una gratulazione. Io, Demenbrücke, si erni festeggia un po' questa vittoria svizzera?
1: Moin, wenn schon wie ich sie sehe, wenn ihr festeggiare qui.
0: Al du di auto, scorzo da auto, al pu di dormer, tanto in avanti ci hanno lasciato in pos.
1: Sì, sì, è di sta quietta, al du di non hai annus.
0: E al citaglio o è lì te cuz?
1: È su lì te cuz.
0: Ok. Sergian, El non ha però telefonato per tavella come è Zurda Balapè. Dim per sé per gratulare a sia cusdrina. A chi i conciaggi vius?
1: Buondì, Brigitta, e ad gratulés per ti anniversari e già vius tutto il boom. Resta scucciatuis e in occasione questa stetta passerò forse una volta a Cianfir. Ciao Brigitta.
0: Grandius Sergian. Also vale momenti tanto in patria, in Engiadina, a far visita la parentela?
1: Momenti tanto sì, ma sono un po' impedì e quando vado uno si scuce, scuce va bene, ma se va c'è posto col treno allora va stupendo.
0: Appunto, io sono l'impromesso, also Brigitte aspetta, tenga forse sì un toc tuarta o fai allora una tuarta nuova, curciel venz in visita e ella in mince cas badarà al più tard curciel postin porta al pacchetto, cioè el se scusdrin Gian Brünker a studia vede della. Sir Gian, ciao salut, io la bassa.
1: Grazie.
0: E un bel di Adele, e naturalmente era tutta questione oz anniversari, e al dai vos di, e tutta questione ossa tini fortuna da vendere le 12:30 gratulaini, e allora può dare dar tras ulteriori gratulazioni, e al main regaler un toc musica.
2: La copina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Lady Gaga The Dead Dance e da Lady Gaga pro Lady Gabi de Gonda ci sorpiglia in pac moment a qui e scoccia che news hai a stu fitch blers temas fitch interessants.
1: Az marchi forse bu grade schibiasch cortir toi ti as di una strenge vo mi di Livio. Abrediani e minci cas Bella poi quella vittoria sensazionale che noi stiamo vivere qui insieme, qui è il mio tema, non è mai, io vedo la UNO, i colleghi di radio, di una stazione di radio sportiva di Colombia, io sai di avus quels brassen giù, la selezione caffettera proprio a fare un grande complimento alla Svizzera. Also, qui porti Watts, ma noi veniamo in un'altra causa, noi tematizziamo al il Festival de Musica, qual è il nome?
2: Sally
1: Piper, the Saint, exact. Qui in festival che veniamo mai realizzato in onore da Andri Gritti, io sei una Bettina Gritti, che dà un'ozonus. Da faccio da vart quei festival che lui questa prossima fin di amna. E lui, un provio, diveni libero da quella banknota da 100 francs. Sco proxim Luca è il Duke Causas special in il rom della VM.
0: Grazie Fitch, Gabi. E tu hai detto che tu t'avvelerasci con un radio, no, non tu non t'avveleras, ma tu stai classe con un radio colombiano, c'è cioè quella commenta quelli, esatto. Oh? Noi oggi qui in Svizzera romano c'è un celebra questa vittoria svizzera, c'è questa storica, e ossa per finire, dai kleini amo coci a tonà er ant in celas regions linguisticas, non ci sono quattro regions linguisticas.
1: Ah, ok, la vi.
0: Alla Svizzera romano c'è ni duldì, ossa dai kleini amo per finire coci a tonì, tonà saira pro il penalti decisif da Ruben Vargas pros colleghi della Svizzera francese, della Svizzera italiana er pro SRF.
3: Ruben Vargas,
4: prendiamo l'ultima boccata, riempiamoci i polmoni e accompagniamolo tutti assieme per poter assieme gridare tutti quanti.
5: Gol! Sì! Gol!
4: Andiamo!
5: Gol!
4: Andiamo ai quarti, andiamo ai quarti, facciamo la storia, facciamo la storia.
6: Vargas.
0: Weiss Balapé, emozions totales.
1: Grazie Livio per
0: quelles emozions di Vigi Oz. Jenter in compagnia da Der, da mia Wart für die Stadt, qua mes nom Livio Fofo, sta bein, e ihr seid das Vorellas.

0: B&D. Gie, c'è dins de quel dis che inza sempre mai in buona luna, in Suris in faccia io creo che perfin Helvetia, la statua da Helvetia, aoz in Suris, toccan de vos las orelles. E mince casa pruainus de scia gustar quei di de stat, e con quels elements de quella noce magica. Che a Enrihiu fa semplicemente plagiare alla Svizzera. Noi siamo l'oggi della nostra nazionale Svizzera. E con cui andiamo quella seconda mese da degli avvocati.
1: Uscia tutta la stat.
0: Adesso sono Gabi De Gonda. Bicchio a Stelstein, vostra compagnia.

0: Lo cago che stau Shakira e Adela. Con la canzone attuale Dai Dai Dai, Adela si in plaz in la canzone ufficiale del campionato mondiale. E a proposito campionato mondiale, ieri a Nigino Giau temprua con una proposta del Duke Chacausa speciale della VM, asciaia che si spert dai nus, en minche cas bossi, la nazionale svizzera a fa avon ai nus, el stegnen la dira, eschel zan, magari eier sera so inter cinavegn minutes sigir. Giu da sbatter forse è cool flat. Basta le emozioni, quelle sei non cosso sotto la pial ad agli interessanti oi, che io vai incetto mara al Duke, all'uzzacu, in prim, e la seconda mese da, sono di se dormenta den, a scoscia le olmes vessen clamau mai 5 moment della loccia da penaltis. A center aereo se capescia extrem na una von. Se cu ai lu giunum am flala sien per cocchiere da pude o da leic. Io sais imagina che a vus aisi eu pli u mainz tutine denton. Per nu zil mon vules eu ve mun cantau quella loccia da penaltis che ai vera mein stau semple mein sensazional. E quel moment, Keu, quel va una dina a mi sotto la piala.
1: Ruben Vargas, Vargas.
0: Als tuns de lina de la noc ein simple mein struspli habels dem fla lesien basta wahnsinn ei questau ah das wird simple mein enorm plige basta en kurz moment weis vos a casa ela la cajun de fa wahnsinn per quel che da nus dati de gudinia chiem francs la chance per gudinia als chiem francs plus la chance de gudinia quei trico de la nazionale svizzera che pende cauternus el studio senza quitaus am proai de telefonar ad gudinia nus dein en kurz moment.

0: RTR, il ei ures per da nies giug special, al moment.
1: Che moment?
0: Exact.
1: Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tre spas, fintar il gol.
0: Exact.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Se c'entra la domanda, gertegi a vus de fa oz gol, oz cautirnus, cun quai lign? Nus ancurin quai moment cau?
3: Il sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Bleres decisions dispitaibles a marcar il geu. Suenta 90 minutes, pari.
0: De c'è un moment, discurrinus cau. Non lo c'è un 20-30. In poi, vostra fortuna, non lo c'è un 20-30. Io sai si immagina che vostra vice scizzon a un saragurda. Da quei campionati mondiali, c'è un moment, hai questo. L'hanno provato in una gara con gli scavazzini.
3: Il sta in del geus il pli discutats del campionato mondiale. Bleres decisions dispitaibles a marcar il geu. Suenta 90 minutes, pari.
0: Il campionato mondiale hai questo, forse se vai scizzon a un sergurda, ni vai stenevo il ciurvi de vos, c'hai giuc che questo. Ah, ja, ok, per dievies ein vergades de pilu, quei aia scheia. Denton al telefon, las lignes de telefon, quellas tagen. Vuol dir che nos emproin de mauna un ina gada cun al madem lign. Jau don bossi, a piar de bolle speranza. A nus dein de maun.

0: Di mondial. Il moment che noi siamo Corinna. Ihr adots quel parade esser in tec in nuschen pau pidira os vesio lo survenium per telefons de maun in quarte monas dies telefonai se participai e gudignai. Bala poi, oi, tirnus, oz omnipresent, quel fos bain po cauda. Bo discur de doi, dies sai se medina che vos veste lau bia radio oz na maun li diu bia letras grasas online. L'an prima ura de quei di dels oz de fanadur che va e la historia dil bala poi schwitzer. Ima negel, si attonta dus ons puspei de la partida en in quart final, quei oi, die incredibel. A semplemein in benedizione. Quei di che nus tutz essen insieme los de la squadra nazionale svizzera su enter quei juc. A schins vol resumà salop ai quei stau in juc 90 minutes spicià tot de noch se durmentà lu 30 minutes speranza a 1 minutes suffriencia. Jeu nomnel aschia quelles cename minutes per la fin finale lu jubilà tras la notte per quel che dicen son na vendalina vai o luce con ju difficultats de se durmentaenza inter quei moment euforic quel che fa nus lors paren ton de fa mal al venter a nos vigins del sit Livia Fofa aoz ju in Valencia element
1: e una città ozza benur svelta inti la gazzetta dello sport o la bibla del sport italiano e c'ha scriven quest poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti e dopo una partita bruttissima giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori di scelta in avanti. Ma pare a volte un po' ci sono un po' gigliosa.
2: È una dina frustrai.
1: Ah, in giù su un eso oramai, ci hanno fatto sta
2: in gelateria. Ertie.
0: Ah, Gelù, c'è un sci campioni in far gelato, saluta Linus, grado il pupo. Perciò è buono, in del cioccolato.

Un siu gran hit italian de Lion Melinov, che not jonto nov die Lucu. Als italianers fijevan an la frina sil plaz de Balapoi. Denton, tot a siu temps, tot a siu success. Ados, ai simplemein in gada Puschpoi, so interessiert onta dusons la Svizra, che fa la frina sil pastet del campionati mondial. Ed en 4 minutes, ai si precis, las dies, studati

0: Las novitats der RTR.
1: Quest'anno in dus projects grischuns nominats per il Prix Montagne. E la pausa de combat tra l'Iran e del Stati Uniti resta fragile, la notte passata da attacchi svizzendaibles. Qua in dus les temas, so ce les diesch, al microfon Urs Müller, PNG. Per il primo montagne 2026, che vien Sordà Minchon a projekts innovativs der Regions de Montagna, deriven dus dal sis nominats dal Grischun. Nomnada main il Center de Senedat de l'Engedina Bassa Schuol e la manufattura de bijuteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, quai a comunicare la gruppa svizzera per le Regions de Montagna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs. Vitiers dat il premi dal public che dotà con 20.000 francs. Quel ven sordà tras una votazione online. Il primo montagne ven sordà il 3 settembre e qua è già per la sedi già vlagiata. A Houston, nel Stati Federativ dal Texas, ein funzionari dell'autorità di immigrazione ICE si è giù in Mexican. Tenor las autoritats sei alum vivi illegal mein en Stati Uniti e sei sedu stark unter si arrestazion. El ei empruada prende sot l'auto il funzionari. Tenor la famiglia del mazzà ei alum per conter vivi e lavorada pi 35 ons en Stati Uniti. Demokrats ed organisaziuns per la defensione dels drets humans pretenden us gedet jenem investigazion independenta en chausa. Si tratta dell'ottavo mortori in connex con la politica di immigrazione rinforzata dal presidente americano Donald Trump, contro la gira dell'autorità di spitaivla aestat jadine puspe demonstrazions. In smidente la guerra nel prossimo Oriente, l'armata del Stati Uniti ha tacciato la notte passata da pliche 80 miras in l'Iran. Tenor il comando regionale si tratta di misure di ritorsione per la taccia iranese sin trais bastimenti da commerci civils in la via de Hormuz. Scorreazione all'Iran da nuova mainsita racchetta sin il Bahrain. In il stadi insular ha da allarm d'aria. In conseguenza, il prezzo di oli è aumentato in 10 main. Il prezzo per un barrel della sorta Brent è aumentato per passa 5% sin 76 dollars. E su entro il terzo blackout da bilanciata dell'ONU in Cuba ai da singoli protesti contro la regenza in la capitale Havana. Qua rapport ampliere le agenture ste novità. Se la tira insula la rete elettrica data insieme completa mai il martedì. La regenza cubana fa responsabile il Stati Uniti per il problemi.
0: La meteo.
1: Potse si svent sulle lief, il svent misidati per part nivels pli spes, quai sortote nel nord. En la montagna buff in ferm vent na dal nord. La temperatura maximale è tranter 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in sorselva. En la regione da quera dat indida cialires con 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: E noi continuiamo nia se vam mezzdì con buona luna, con questo successo an in tic e intus. Scosci nos vessen in a pincia. Ascens buona mendì. Scosci nos vessen in pin penalti. Ni scosci nos vessen in a pincia sbornia. Se menz tir mai al quei il cas. Io sono Gabi de Gonda. Na, io sono Bublaua. Bien dia a vos tutti e tutte.

Da musica latina con Enrique Iglesias, vai vino mon con musica svizzera, ella è sempre con Two Face, la Sanae.

0: Queen con Bohemian Rhapsody, divisada oz de tu Athena, sco canzun che la ves e bugien giu scritt sezza. A chica a te lau questa rubrica schon liam na vergada a schon udivin enga quella canzun num nada main divisada da Matiu che veve indicau quella canzun sco canzun che va a dina per tutte le fiaste. A cui musa che ton til gli auditori sco e tir profis de musica para Queen simplemente deve ina pole position, deve ina certa importanza e che la canzone, ni insomma la musica da Queen, beta undes sur generazions.
1: C'è taidla la scena.
0: Ados in las 10:22, bica vustais in compagnia da RT.

0: La Miley Cyrus, che ha del reminente de Piel 2010, Ina Barbie, che vese osco ella. E ella è 10:28, a noi siamo rin, che marcia.
1: Il calendar.
0: In ja stad, il 8 de fanadura di au Astel annunziavo sina occurrenza ca a Liuk. Polit lunch sur confins svizzers nom nade mein a Berlin. Schwus es es die stelle region per chai bo. A Berlin el Tiergarten quelle. Ei ozza la siat in inscontr por tot quels a quelles cambugien lungats e cultura. Inzwes, se vi us annunziai, o credo donc in sei spontan sperens vi, se vus udis ose forse grat RTR. Il tavolin romansch sur confins pia oz a Berlin, el Biergarten, el Tiergarten quelle, Bachstrasse 482 a Berlin, exakt, quae ei en tiara tudestia. E proxima sonda sto es vos boie schilunsch per se ve gude in eveniment genuin con una certa paesa culturale per l'Engiadina Bassa proxima sonda dati al Festival de Musica con sale paiver a Sent. Da quel festival venino

0: Eros Ramazzotti, dove c'è musica? A nus main è la neua ca ai capet fegg bia musica la prossima fin diamna. Nus main un nada main assent questa prossima fin diamna cul festival cun sal e paiver en memoria da Andri Gritti assent quei en Baselgia. Al festival è de dudi musica de pop tocan musica classica ad el liuc quei capete tot en Baselgia San Lorenz assent. Quella Baselgia se converte en una magnifica sala de concerts per quei festival canciava venerdì sera alles siat. Organizaus vin quel de Gianna Bettina Gritti.
1: Ella aiutò ad organizzare questo festival a Maison, quattro anni. Elle era l'iniziante e elle era quel che aveva la grande iniziativa, ma naturalmente non era di una sostenuta di lei. Ossia, dopo che Maison è morta, si nella città ci aveva bloccato la data per il 2026 e ha pensato quasi un certo senso, che forse pensa che in ciò potesse fare ogni questo festival e insieme con una pruna e i donzi non ha il coraggio di organizzare questo cinque festival in Algordanza ad El.
0: Gianna Bettina Gritti ed insieme con quel team ha la messa un po' in programma per questa fin di anno. Quel programma di questa fin di anno ha una enorme variazione di stili di musica. L'hai non c'è in una gara col venerdì.
1: Di meno durante queste due dici in tutti cinque concerti. Al venerdì comincia alle 7 con un concerto Miriam Cipriani e Stefano Sposetti. Flöte Traverse e Clavazzin, questi vengono da Chiavenna. Loro vanno al secondo concerto, alla Snow, ci desco la gruppa Sessi Bon, qui è un per partecipanti dal Frenzlis, con a Barbara Gisler e a Nicolin Janette, però senza Domenica Janette.
0: Questo è un fatto interessante per entrare quel festival con Sal e Paiver la prossima fin di anno. Il programma di venerdì, quello che conosciamo ora, e la sonda lo vai libero alla stun, con un programma speciale in una sorta premiera. Gianna Bettina Gritti.
1: E quel concerto è un po' speciale, al simile non abbiamo mai più, quasi un concerto da coro, e al centadurs e al centadurs ha messo insieme da differenti progetti che a Maison ed Eve avevano organizzato durante gli ultimi anni e Jaccia Nianette, che è il dirigente di questo coro, ha l'idea che si potesse provare a clamare insieme a Monial, Centadurs e noi siamo arrivati a 38 partecipanti e va un grande piacere di poter fare su quel concerto e noi accompagnati da Curdim, Madeleine, Cristina e Annette e da Barbara Gisler. Loro è il quarto concerto e quello ha nome Schubertiada con operetta Ardez. Qua è con Jasper Curomani, ci è il baritone, è il iniziante dell'operetta Ardez e con lui cantano Sarabigna Janette, Gianna Lunardi, Daniel Benz e essi vengono accompagnati al clavazzino da Zoe Zocano. E l'ultimo concerto è loro amo al Frenzlis da Schlin.
0: In program fich vast Piaton Vendredisco e Sonda al Festival Kunzale Paiver, quel se drizza virs in vast publicum Bettina Gritti.
1: Ma non essere un svizzar, ma mancia minciut. I pon essere amaturs della musica popolare, fin pro amaturs del jazz, ed era amaturs della musica classica. E penso, ed es per mincia gust alc.
0: Grazie al Fitch, Bettina Gritti, Pia, il festival con Sal e Paiver in memoria di Andri Gritti. Venerdì sera ne vende la siata in Baselgia San Lorenz a Sent, l'usonda l'una vende la stun con 15 differenze musicisti, con 15 differenze concerti, semplicemente plirs concerti, 38 cantadures e cantadurs E tot quai en tschun concerts, quai en different stils de popular tocan jazz. E bo amblida ai dat e in Austria ed in a bar, quello tot installau en chiaja mi josh, per la baselja a scelca e per spisa e bo bronda vin procurau per contribui al bain reussi dil festival cun sal e paiver, che questa fin diamna a Sent.
2: Authentic, regional.

0: E nos vignent ils impuls che nos udin oz de Leotur che raquenta de Schabetz. Alesch und Rubau. De quel Schabetz che fan sta magari als Gewels a grazie nietot danach che als Gewels penden simplemein. Oz con in titel de Himmelsterne August.
1: RTR Impuls.
2: A Norbert de Campiesches vevi nasen cun num Leo. Papa Leo als diesch vevi un elefant cun num Hanno. Hanno ha, in bienen conoscendo mai, esse traus a Roma el cimitero degli acattolici, pi el santeri dils bocattolics, spela piramide de Cestius, nu che Goethe esse traus. Buc il Goethe de ver, mo bain siu figlio August. Quella era morts non spicchiada mainz in inviadi all'Italia in ottobre 1830, ed ella vignusse traus leu, nur che Goethe fossetz bugien vignusse traus, scolets palaisa en in elegia, scia sei andrec. Sil crap fosse dad August eimer clau festiva mein, Goethe filius patri antevertens, pia Goethe il fegl, ius ordavon al bab. Aschia vevi il bab voliu. Era sil crap fossa ai August, boca August, mo bain fehl de Goethe. Che bab de fugi. Ca un instant taus de di, oh du lieber Augustin. Jetzt Augustin veve giu meglier chi l'August. Fova musicana cantadura Vienna. Ca o la peste rotora. Als morts insternida per tots in vies agassas. Als ulets pligés deva ione las pentes. Aschia aveva Augustin baracau e lustria zum roten Dacherl ed era se centau sturnschkin palieten in a chineta, nur che il durmeva o si schmetra. Col sfumels della peste in vigni per prendere insieme als morts, han etter chiau che gli Augustin se gli hin, arunau quel sil cara trac el e la gruba, con celes baras. Coela lavau si de morte in vetta, dicchel de meun.
1: Impuls.
0: Schalurestien us modestein marvelles, docken de maun, coque propi iu kun, lavade mortem vita. E noch minutes lasendisch.

0: las novitats der RTR.
1: Las pendicolars svizzere sind contentes con il commenzament della stat. En grischune le cifre sind zig pli basse scanca avanti non. Il settembre vien sodà il prim montagne 2026, trantri ils nominats en erdus projekts grischuns. Quain dus ils temas, alza les indisch, al microfon Urs Müller, piengi. Per le spendicolare sgrigione nella stagione della Stadt Bic cominciò a scibanco anche l'anno passato. Dall'entrata di maggio fino alla fine del cercle d'ur sono le entrate si riducite per 2%, come scrivono le spendicolare svizzere. Tutto in tutto fanno le una bilancia positiva. In l'intera Svizzera sono le entrate aumentate in media per 5%. Da contribuire sono qua in prima linea le cifre della parte sura per Naisa. Per il prim montagne che viene sur da Minchon, projekts innovativs der Regiuns de Montagna, driven question dus als is nominats al Grischun. Num nada main, il Center de Sanedat de l'Engedin Bassa Schuol e la Manufaktura de Bijuteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo. Quai a comunicia la Gruppa Svizzera per les Regiuns de Montagna. Il premi principal è dotà con 40 mili francs. Vitier stati il premi dal pubblico che è dotato con 20 mili francs. Quel viene surdato tras una votazione online. Il primo montagne viene surdato il 3 settembre e qua è già per la sede già vlagiata. Al pass del Flüele in auto per già completa mainier su entremesdì. Persone ne sa in bici vini desplessate, qua già comincia la polizia cantunala. Il manigiunza è tignairis in il perca di Vegruius per quai che il sbuff pendevi giù. Quarz ventra e l'auto pila fieu. Il spumpier sa impudì impedir che le flomme sa derasen sin autres autos. Per via dell'incendio da impediments de traffic da redunt in ura. A Houston, nel Stadio Federativ del Texas, sa in funzionari dell'autorità di immigrazione ICE seta giù in oriunt del Mexico. Tenor las autorità sa vivi illegal mein nel Stadio Zeniz e saia sedusta contra si arrestazion. E laia empruada prende sot l'auto il funzionari. Tenor la famiglia del Mazzà aia l'un per conter vivi e lavorata pi 35 anni nel Stati Uniti. Democrazi ed organizzazioni per la defensione dei diritti umani pretenden us che detti una investigazione indipendente. Il se tratta dell'ottavo mortorio in connex con la politica di immigrazione rinforzata dal presidente americano Donald Trump. Contro l'agir dell'autorità di Spitaevla ai stati ad in puspe demonstrazioni.
0: La meteo.
1: Oggi si svent sulle liv, il svent mesidati per part nivels pli spes, quai surtutto nel nord, e la montagna buff in ferm vent. La temperatura maximala è tra 22 gradi in lenghi di nota e 28 gradi in surselva, e la regione da quera dat in dita cialires con 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Un grazie al Urs Müller. Io so parlo che vuoi essere e se facciamo e non cresce timore di quel dis la sera buona e durante il dì e la notte cresce quella roba zucchetti, salata, ravanelle d'autors, buon tazza procurano speranza e per color sin vestiglier oz. In direzione ures da Gentani, da Marenda, Gabi di Gonda, di Vigia. In BND, viene von buona creatività.

0: Pusset leis RTR las indische 12 minutes e nos vens reveniu in a importante comunicazion de traffic.
1: Rias e traffic.
0: Attenzione, se de fassi l'autostrada a 13 dentro Quera Sid e Quera Nord in direzione Quera, eisi de fa attenzione per via de tocca sin via. Paia mai seguir a mai con attenzione a vini seguir a mai a destinazione. Nostra line Gioia Marlene a sempre vini nostri hit de musica che plai seguire a bus.

0: Gioia Marlin con Two Lovers, musica nuova della cantadura a musicista Sogn Gagliese. Nus nus vignintir in hit.
1: RTL. Il hit de stat. Per vos.
0: Yeah, di oggi sono sincera che ho un hit della stat tardiva. Aber quei di Schkootska ha procurato un sentiment di mentira con quella qualificazione per il quarto finale del campionato mondiale per l'equipe nazionale svizzera che ci fa quei eveniment con us. Tirmintia in de nus sveglia in tale eveniment naturalmente. Sentiments, d'allegria, plagier, euphoria. Ma altre quaterina certa sort persunas, con una certa profession. Quella che nous vivin cau en casa RTR mintedì. Nomnada mein journalism. La canzone tematisesce il journalism e la caccia della sensazione. Ella descrive in reporter che è la cerca delle lingues grasses perfettes. Criticesce d'anton è la superficialità e la engurdiente de danes delle medias. Al messaggio di quella canzone, malgrat che le lingues grasses vengan a vargen spert, restan le storie autentiche e profonde, emozionali e sensazionali della vita. Sco quelle che nous astien viver oz. Dentro massa hits, dati naturalmente quel che comparius la fin della stat 1999, a caeten ormai in de quel soundtracks exclusivs schwitzers in titel ca contungiu Platz 2 de las charts fac furore national per la band turichesa Antoine Roman Kamenzind. Dus weiss probabel de ce titel che di scurel de normai aun in superhit. Num nade mein qualcau che vous vuoi seguire a un zaneua in memoria. Subsonic con titel Geschichte.

0: George Harrison con All Those Years Ago en 2 minutes dati la mesa lu dati schon bus pelas novitats. Nus discurin oz schon a jentir di de Balapoi de quei enorm success center si attonte dus ons la nazionale svizzera, l'equipe nazionale svizzera puspa in agada en in quart final de din campionati mundial. Danton oz il socio fana dur avon 30 ans ai estau in di de gran success pel sport svizzer. Oz, als Oz de Fanadur, del 1996, a Martina Hingis, che aveva lui molto in Dijon, scritto in storia del tennis a Wimbledon, exact, in triumph historic. Insieme con la ceca Elena Sukova, a ella gudignava al final e in double delle damas, al record con 15 ans, a 9 mains, a ella venida coronata con la più giovane vittoria del Grand Slam de tutti gli stems. In record che la tegna toccan oz a un endemen, ad insomma, el tennis de profis modern. Al dramma vid l'antire storia, provvede la plievia einstu interromper al match la domenica, a periendis dis al solito fanadur del 96, anels dus lusaviu a Aise lu iu affin, per via dels retards, ai dau da letza ga nianc ina in un driencia ufficiala sil plaz. Al colp de partenza, questa victoria è stata la parte decisiva del puzzle per la ascensiun della giufna numera in del mond, la Martina Hingis.
1: Una bella mesemna

0: Con In Excess es vegniu exact las indige mesa. Urs Müller es amtiaus con las novitats de las indige mesa. Sco che ovai fatti che vinti guardan con maia es melodias. Un grazie al fec, Urs Müller.
1: Per le spendicolare sgrigiune nella scegiunda stat, bec comenzò a uscire in scuola anglone passà. Dall'enciata da maggio fino alla fine del cercle d'ur, seine entrate si riducite per 2%, come scrivono le spendicolare svizzere. L'intera Svizzera seine entrate per conto aumentate in media per 5%. Per il primo montagne che viene so da Mincion a proiezioni innovativi della regione di montagna deriva in questo un dustal sis nominato al Grigion, nominato mai nel centro della sanidad dell'Engirina Bassa School e la manufattura di bigiotteria dolce perle gioielli a Poschiavo, a inum e in comunicazione. E la declarazione di intenzione e la pausa di combattere con l'Iran non pare bec pliva laivles, come dice il presidente americano a ciaggiunta l'incontro supremo della NATO in Turchia. La notte passata hanno le partite del conflitto attaccato in Lauter.
0: Grazie al Urs, a Laura. Laura fa aura de stat con Zekonske Prezis.
2: La meteo.
0: Al centro mezzodì fai aura variabile, sur tutto il nord, dati nibels, più spess, e della montagna buffa in ferm vent. La temperatura maximale è entro 22 gradi all'Engiadina Alta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi nella regione di Quera. La caliras de 30 gradi paia. Deman vai vinavon con aura sulleiva a temperaturas altas e deman redon 30 gradi e la capitale Grigiuna.
2: Vias e traffic.
0: Jesi l'autostrada a 13 si de fa attenzion dentro Quera Sid e Quera Nord in direzione Quera si de fa attenzion per quel che è dat tocca sin via. Vini bene destinazione, figliai attenzion e va in direzione Gentà. Yes, che pesce, c'è un uso di rivivere in l'altro momento, quella notte favolosa. Gli italiani sono usati quella forza, c'è per noi, è stata una notte magica.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: È 12 ore più tardi, rassuna quel momento che ho una dina un po' alle orecchie.
2: Vargas!
1: Im Moment che scrive Historia Svente Vargas ja ton statt la nazionale svizzera puspei en in quartfinal. Ed en quel specchia l'Argentina in sguard en avon 5 duel de non oz de mietzdi. Ad jei desperà che in pausa mi ont telas pendicularis grigiunas scot la nazionale svizzera quella VM che queca enceiva pitost mal vegn tic in tic meier. Letzes anum nadam en giu in pau in a pifleuvelen chatta en quella stadion. Dapli scopoxim, al microfone Anna-Selina Quinter in bimietzdi. Las cifras de la stat du Malentisis en cos de las pendicularis grijunas ein un bo silmedem livel sco Jan Vergau. Als details a Jan Specha.
3: Na venda l'anciata de la stagion tocan la fin de circladur, eines frequenzas sa reducides per 2%, cum preiau col medem temps avon in on. Tod autre vezi denton o cum preiau col la media dels de vos chunons. Lu, alas pendicularis grijunas registrau in plus de 26%. Maraus ulentira Schweizer, al grigiunu an con quei sot la media. Tot en tot, an quellas num nadamen entschiet la stagion con in plus de 1%. Quei muessen las novas cifras de las pendicularas Schweizeras. Malgrat las malsigirtats geopolitiques, venia la Schweizer a una dina risguardada sco destinazion de viadi sigira e stabila. Per quei, sogen ils mercaus internazionals ebo curdai ansemene schifet sco temeu, ein nom e la comunicazion.
1: A nostra stein el Grijun, per el pri montagn conoresce mincion projekts innovativs de regions de montagna ein un dus projekts Grijuns nominai. De pli las novitats cun Corinna Schmidt.
4: Trandre il sis nominats ener al centro de sanadat de l'Engedina Bassa a Schuol, alla manufattura de bijouteria Dolce Perla Gioielli a Poschiavo, comunicesce la Gruppa Svizzera per las regions de montagna. Il premio principal è dotà con 40.000 francs, vitirs dati al premio del public che è dotà con 20.000 francs. Il pri montagne vien queston so da per la sedi javla giada a quai als 30 settembre.
1: Con quei mi dai nei exterior, suente la devosa escalazione e l'uiare dentro gli Stati Uniti e l'Iran e la pausa de combat a fin, ortveste del presidente americano Donald Trump.
4: El vegni però vien avanti a lasciare discurrere ses negoziaders con l'Iran c'è quels division quai. A Trump dice a l'urte l'inscontro supreme della NATO in la capitale Tirca Ankara. Sventre che aveva da pliras a tarces in nafs de tirs della via de Hormuz, a il militar american tenor acines indicazions bombarda passa o ciante miras en l'Iran, trander auter systems per la defensione dell'aria, scoer passa 60 bastiments de las gardas de revoluzion. En udetir de la via de Hormuz. Tenor rapports de medias iranaises en pliras personas venides blessades. L'Iran eintant annuncia ulteriores attaches in il stadi del Golf Bahrain, iae da in una nova onda de raketes, rapporta la televisione statale. En il Bahrain, alle sirenes tiba. Abitantes ed abitants en venits appellats de restar calms ed adir en segertats co quocal ministeri dell'intern del stadi del Golf scrive via ex. Via media sociales rapporten perdices de partenzas de raketes de tirsa la citat de port iranaisa Bushehr, quella segiata bun 13 kilometers de vent del Bahrain. En il stadio american Texas, ein funzionari della autoritats d'immigration ICE, sei ta giù in Mexikan. Dennoch les autoritats vivevia l'um illegalmen en il Stadis Uniz, sei se du sta ancontar si arrestazion. El eia improvada se lir cun l'auto en il funzionari. Dennoch la famiglia della umfrenda vivevia a lavoravia l'um de pitren de 5 ans en il Stadis Uniz. Demokrats ed Organisations per la Defensione dels Drets Humans pretenden in einer Investigation independenta. Ie già lo chavel mortori en connex con la politica di immigrazione rinforzata del Presidente americano Donald Trump. Sin l'entir mond beiven probabel fin 220 milliuns persunas aua cun ina concentrazion de mangan augmentada. Quai scriva l'Institut Schweizer per la prescutazion de l'aua EAVAC. Questa valur sei a marcantamen pli auta ca quacins aia supani fin ossa. Per tuciades seien surtot regiuns urbanisadas en l'Asia. Come muss er in eine Karte der Rischia, die als Prescutators de l'Institut Schweizer an elavura. La Kontamination kun Mangan in Schweizer ette noch quella, però non problematica. Mangan è ein Metall d'importanza vitala. In Konzentration memia auta, può però donegiach la sanedat.
2: Ad on in eine Novitat del Sport. In ulterior Transfer d'ina Ballapaista della Nazionale Schweizer.
4: Geraldine Reuteler banduna la Germania suenter otch stagiuns der Frankfurt amide in l'Engelterra ter Arsenal. Po quant dic che la ha sottoscritt der ils Engleis nel Club Bitch da in conoscent. Reuteler è con qua già la terza giugante della Nazionale Svizzera che amide al Club eifer als ultims quattro dies.
2: A nos restaint la Nazionale Svizzera qua vi nos am pront per vus otz dem jetz di.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
2: Veninter quella dels Omens, el è una delle figure d'ir noc. Ruben Vargas, quel che si taula svizzera, è la loccia de penaltis, el quart final del campionati mondiale de Ballapoi.
5: Jetzt im Nachhinein bin ich einfach nur dankbar und glücklich, dass ich der Mannschaft auch helfen konnte. Ich meine, die Mannschaft hat über 120 Minuten richtig gut gearbeitet, gekämpft. Es war nicht einfach, hier ein Auswärtsspiel zu spielen. Und jetzt haben wir eine Geschichte geschrieben und es ist einfach nur geil.
2: A scrivere storia volen i se che pesce e vinevon e la sonda noch el quart final nuca in a dire nus l'Argentina specie si la nazionale svizzera in duel che è già dal 2014 a cinque combat marenus a navos ad in ulterior combat in electoral specie on son murezzi nus presenta in vus als candidat alla candidata pel presidi che van en quei secund scrutini e la corsa. Oz und Inus de Dell.
6: Es ist Adriano Iseppi, ich bin in Savognin, ich betreibe die Jungs hier in Samurezza, ich bin in Engedin Eisos. Als Prüns Reis haben sie mir weiter repräsentiert hier in Engedin und ich habe die Engedin in der Zehn Schimpa.
2: Der Blieb und das ist Gisca Proxim.
0: La Meteo.
4: Oz resti per gonda part bel, c'ha e la ein magari in cins nivels, sortot en il nord en quels per part pli spes. I resta ciaut, el radion de cuir dat joz fin 30 grads, en so selva 30, 24, 28, ed en l'engedina basti per 30, 22 fin 24 grads.
2: Domenica en in Jamna als Geniv de Zirkladur de Fenedur dati a Son Murezzi in second scrutini pel presidi de Vishnanka. Ronde numero 2 e in prim scrutini erion 2 candidati et ina candidata a 2 el second a iom veniu vitir ina candidatura. Als magazins de dotze de maum presentainus a vus mince mai indels candidats a la candidata cun scha risponder els a treis de mondes. E in prim candidat kere sununziaus suenter kere klar che actual president del Vishnanka de Somorezzi Christian J. Jenny les bucanida per ina proxima periode d'uffici ai Adriano Iseppi. El candidesce sco independent. E in prem scrutini, el est aus quel ca contangiu les biaras vus. Florin Ioana Cinciau con el.
7: S 19 del 7 esco c'è da vedi seconda volta prema da Somurezza in ira Cerner. Osa, chi is el?
6: Es un Adriano Iseppi, cresce su a Savognin, ich betreibe die Jungs hier a Samurezza, sun in Zenü, Engedin Eisos. Als Prüns Reis haben sie mir weiter repräsentiert hier in Engedin und schätze nach l'Engedin in der Zenschimpa.
7: Però et il senso era davvero un po' la motivazione de das voler essere Präsident Comunil. C'è sia motivazione?
6: Sì, qua è stata una decisione che è stata sul lungo tempo. Tutto l'invierno ha fatto un po' di mente, l'ha proprio fatto col passo, e questo sono deciso, e sono proprio molto motivato a fare il genov, il prossimo anno, e mettere anche un bel dorma per questo bel comune di Samurezza.
7: Ci sono allora le tre bötze che vuole rabbiare, allora c'è il nis, allora c'è il nia?
6: Tre stranger quasi in tre bözzi non è così semplice. Sai, io ho visto quanto il combatto elettorale, cioè ci si è provato a impromettere il blovio del cielo. E per me il tre bözzi è importante, se fosse giro la scuola, proseguire quel progetto, mettere intorno con la scuola, o rinnovare, o fare qualcosa da nuovo. Dopo è giro l'organizzazione dentro il comune, cioè poi optimare là certe robe. E dopo la terza, cioè di cose spontane, e se giura forse con questo tema delle imposte c'è soluzione vaina qui per Samorez, ma forse per l'ingirinota con quale ci sono da mudarla con quale c'è l'eigenmedverte crodo davanti in quel senso.
2: Asciaia Adriano Aiseppi che canidesce per presidi de Sogn Murezzi. Tutte le risposte dels tre candidati alla candidata o di sus cautrenus on el de cuores de dots de maun nis vaisetet las in nostra pagina rtr.ch.

0: Tier, ia stau las 12 a mesa. Cordial benvegni.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Dati tirbusos all'espresso col quadril de cioccolata. Ni spicies forse tutina si la torta da natalezzi ni forse si il tiramisù de farbuns. E jetzt fuss in a buona variante. Perché bu grat domisch dus, de maike il di de fiasta e tras quella l'emprema ura so intergentà accompagna vus RTR per schnitza vossa fiasta d'anniversari. Miu nom Gabi de Gonda, bica vus vest chantau en el radio. Ozils, oc de fanadur lull indica a plagiu de nescher adina duna gestat a Danis. Schavusum conischisen zitica oz e anniversari oz ils oc de fanadur schalu. En kurz Moment, wenn uns linkes Aviartes per Telefona an uns. La Nummer de Telefon ein 0800 2130. Se vous preferis de termetre an uns in Messadi WhatsApp e quels prelegio Facebook al 079 200 70 07. Nummeres che fan propi send der Kunas in vies Telefonin nies in vies Telefon de casa. Schkodic, nus schnitzain lura d'anniversaris cun ina jubilare che festivescia a Denise. Adela sassa la grassi un siu quindijavel natalezi. A quel, Adela aila Anna Maria Friberg gaoz quindijons. Che stati schret per Anna Maria Friberg, cordiale gratulazion, tot mo bien, orvont tot, buona sanadat, bia plage culs animals, sil bain puril, je vis de musica, ina canzun dils acabellos. Denton avoncat udi els acabellos, lein enus da RTR gratula, a quella giufna matta Anna Maria Friberg per siu quindijavel anniversari, che bain inni lauter siemi, dad ella possien i en vigur, e laun la vita avon ella. Anna Maria Friberg e dels acabellos, statisch Kritkau, ils Kulms klommen in Contin. La gratulazione vendi il reminent dalla tata. Bia plage ad imbidi de fiasta. Anna Maria Friberg.

0: ils acabellos cun ils culms clomen in contina. Ci sa forse ai è Anna Maria Friberg, ina de quellas che vegn a se sente magari giovinada da din culm per isi ad o a gudè in di in tec pidetir dil pervis. Sincera gratulazione ad Anna Maria Friberg che lauts quindi jons la tata a gratulau.
1: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognengiardina.ch.
0: Ed oza Gian Brünker da Emmenbrücke telefonau per gratulare al 76° anniversario da sia cousrina Brigitte Gini da Cianfer. E la gratulau alla missione da Livio Foffa.
2: Buon dì, Brigitta, ed gratulés per ti anniversari e giusto a te il boom. Resta scuccia tu es e questa in occasione questa stet passerò forse una volta a Cianfer. Ciao Brigitta.
0: Adio, supponel che i a Cianfer vale a Dina la paina. E mince ga fosmes forse schon esser possibile che la scadiola arriva pi baul a Cianfer che Gian Brünker che a gratulava la giubilara Brigitta Gini. Sincera gratulazione ad è ad una Brigitta in Valencia di da fiesta. Vos avesse telefonare o se non lo accien veng 20.30 per gratulare tot quels e quelles che sorvegnano in augu in gratulazione quels van en in scatletta vuol di il nome de quels va en in scatletta ad la fin de l'ora astiolo tre la sort ad astiel termetter una persona con due entrate al bogn in giardina a scuola. E quelli che trametten e quelli che sorvegnano in messaggi WhatsApp vanno in concorrenza via telefonare al 0800 2130 ni al scriver al 079 200 70 07.

0: Letto, nuica lo sole. Ustad la eserti erco che l'ora delle gratulazioni genif minute sovon las Lina Aisi e l'emprema che telefonesce a nus per gratulà ai Loredana Felix de Susch. Benvenuti Loredana, allegra.
1: Ciao Gabi, allegra.
0: Ne vanno gli auguri zots?
1: Nos auguris vanno ot sus meden a nos abbiadi Nando Krameri. El festeggia ot ses aval anniversari e nonna e nonge vision del tot il bun bler sanda bler plajai con ses hobby ses amici e con tuo quei che fa el è fitch activ
0: el è fitch activ a seasons in a pluna amici che nin se lo ses hobbies
1: mo el va in col velo e
0: E trafica, ha?
1: Bolla, e va in cuschisse, va a rampignare, va a nodare. Sì, fa da tutto.
0: I gira, tir, Nando, ha? Grandius. Sì. Loredana, divisao in titel della Stubete Gang ai Nando lo fende la Stubete Gang nella nona?
1: Ma è chiaro, è l'impatto, è il tanto vince tanti, non è stai letto, ti è interno.
0: Ma son, ma ce lo figliai una squai, ne me?
1: Quei buon, si to.
0: Loredana, da pizzaiolo ci sasci dat oz a un cioin pizza per Nando a Zelin della pizza?
1: Forza, sì, è il mangia chiaro, è pizza, sì.
0: Tip top.
1: E mangi un po' da tua. Tip top.
0: Grazie, Flot. Ce l'ho figlia una flotta fiasta con Nando Krameri. A Sameden. Ad in BD Loredana Felix. Stai bene. Ciao.
1: Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.

0: Seasons, nona e bezzegner de Samed, de Sush, han gratulau a Division tot il bienedel. A dosa al telefon has ce da ben veni a Vendelin ca Jochen, ca il telefon. Buonasera, Vendelin.
1: Buonasera, Gabi.
0: Ne o termette zots als auguris de natalezi.
1: Ne o termette la Rosena, il cargo Mattias de Drubisi. 73 già viso del Tobien, buona sanatata, di affrasere di convello, di fatture, con schisa, velo e prodotto.
0: A John Mattias che trovi, oz.
1: Quella canzone savens.
0: Quella venus semtiao, del corvrilli, di grigia. Vendelin, che Jochen viene von in bien centrum jetzt di, buona bien temps de reconvalescenza, a toccan in autre di.
1: Grazie
0: per il
1: ciao.
0: E a te.
1: Ciao.

0: cor viril Lidia Grischa con la canzone «Savenz», in registrazione da Jon Melenovcher Navontin sotto direzione di Jon Giuseppe de Runx. A questa la canzone di Vigiade da Vandalin Cajochen, el ha gratulato a Jon Mattias Cadruvi de Rujain Kautz. Si è tanto tre sons. A Tirnus vai vina bon senza ampuna dire, se asci fa ben veni alla Maria Vincenz a Quera. Ciao Maria!
1: Ciao Gabi!
0: Bo el bogna virta in quel caso, ha?
1: Na, io sono bo quella di bogna virta.
0: Jetzt va ben schminau, Maria!
1: Io ve lo vravo ben venti tre sons, il on il bogna virta. Na, ben venti tre sons. A lui questa, la prima gà che venti, tu lo vravo leo il bogna, a questa in sta, dice, fino a 20 il maggio, tocca l'ottobre, vedene questa in a calere, non
0: potremmo. C'era questa, la sta 2002?
1: 2003.
0: 2003. Oh, di quale si ricorda in zona?
1: Di troppo.
0: Di quale stava in equilibrio.
1: Ma lui era lo era potuto fare altro.
0: Esatto. Bien Maria, lui mi rai nus ci cauts na telezi?
1: Di bain a quai ai miu nefs a Ursin Friburghus che sta a Citrun quella 36 anni. Caro Ursin, io gratulescel, io vigil tutto bien, clicci, antira, sanadà, il più principale che mondi va in contai tu vien semplicemente in quei 36 aval a merita tai a quei tia madreccia onda Maria
0: fec bi Ursin, io spero che la diu diu als auguris della madreccia che veniano su completai con musica
1: a quelle se budien fa col tanster qui. Oggi c'è la Lisa Stoll. A dove va ora? A Brevni in Solit, le stiamo buggendo in avon a qua Gio Mattias Cadruvi, anche noi ci va la manè. Già vi già dil, è tutto bene, adoro van tutto, buona sana data. Forse se vedi, non si cupo spai, perché io vai su nida scuola con sia Dona. Scuola secondaria.
0: Meriti col mune pinz, ha? Maria. Tip top. Tona Jursin, scol Mattias, Matinus è in nostra scatletta de Klech. In il autor, ni gisà, forse è anzi ci autor, che godogna a scuola due entradas. En mince cas, Lisa Stoll, aisem tiada, con tanz der cue. Maria Vincenzen, grazie al pel telefono di Mbidi Vinevon.
1: Grazie a te.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, ciao.

0: La Lisa Stoll, Tanz der Kühe, ei quest'au. Maria Vincenz a gratulau, os va mezz al zedalen. Kau, ah, die, a siu fiol ursin Freiburghaus, exakt, ed ella un gratulau a del John Matthias Cavelti, Cadruvi da Rujain. E va ebbe schon mezz'en al zedalen nostra scatletta, a va etter ciao che mi uccioviso, gli ho niente freschts. A brella e sci freschts, che se sai ho niente che al telefon. Non nada mai la Paulina de Rungs de Dardin. Biendi, buonasera Paulina.
1: Ja, ciao, biendi.
0: Paulina, ne ho vanno gli auguri sots?
1: I auguri vanno a Dardin, Stil Moreno de Rungs, mio biadi, e la tredijon. Ad io le sgratulate il tuo cuore, al tata la tata di ingraziare per tutte le spiale ore.
0: Oh, e se si vende un tema. E se si vende stirvose di antana, vi?
1: Esatto.
0: Oh, quel momento grado in te il cuore della tata, non vi?
1: Sì, genau, esatto.
0: Il Moreno ha 13 giorni. Io ho un degudè, quel disco che viene a trovare in Gentana.
1: Quelle larme, che sono così grandi.
0: Quel momento, quel momento. Il tempo va esperto. Abbiamo creduto che Moreno ha una intichina esperta, tata. Ah, Paulina. Paulina, als die Wies per Moreno va in uso Dio, un graziau orvontut per tutti quel survecce che fa. Vos ves elegiu una canzun de Matiu pel Moreno. De co exact Matiu?
1: Also il Matiu, Teugler fitsch bugen. Ele est aus Sidalpa fa visita il Matiu. Ad el Teugler schrinkas fitsch bugen la canzun mi dades il Matiu.
0: Con quella che vos ves divisau per vies Piadi Moreno de Rungs. Ad el a est zum fa visita si si culmine, si dalpne, che Matteo è mein osa grado vide prendere si nuova musica, ne vi?
1: Exact, ed è l'altata in stai si a facci una visita, Matteo.
0: Ma io stai si immaginare che Matteo ha un sciocca un visita, sa? Forse a lui...
1: Io, ma ne è gel, che l'hai plisè, si vi mince tonzi cita.
0: Ah, in dia l'on fa giappel, in dia l'on fa giappel si in media sociale, si in svegni si de grado prendere si cioè. Da mettere la cazzetta, ma cruz
1: e un'intera massa, io sono da tutto ciò che
0: ha. Ah, c'è bellezza, ah, c'è bien, Moreno, oggi 13 giorni, la incontro di vista musica da Matteo. Al Matteo Tramateso, sigir e auguris, Moreno. Sono due persuadita.
1: Ah, sigir, io sono due persuadita. Io semplicemente il tempo va a uscire bot, in senso trusso entra, per cogliere videla. Dalla vita io vado di vadi e vi. Al momento restano, chi sa giù insieme e chi sa l'angudì. Quel pibì.
0: Quel resta nel cuore dell'olma, in graviaina, vi?
1: Esatto.
0: Paolina, io vi che voi sapete, bia al momento sono passata, col Moreno, ad in ancora turiala, ed è così che quei giuvi non cresce, vi?
1: Esatto, quei
0: oi. Sì.
1: Io un grazie.
0: Grazie a lei. Invidi Paulina, stai bene.
1: Stai bene. Grazie.

Questau Matiu cun midada sin gvisch la Paulina de Rungs e la agratulau a siu beadi al Moreno de Rungs caoz 13 ons. A nus vinin tier las gratulazions kein arrivadas via messadi WhatsApp per oz ils oc de fanadur. Festivesche nies beadi Aris Albrecht de Sargans siu siatavel natalezi. A nus gratulain a gvisch tut bien. Stai sauns, freschs, e gauda las vacanzas de stat perché ti sappies cum bia forza, a bia plage enchaiver lu l'emprema classa. Carselitz de tat e tata de Larkskau. Ina gratulazion pie per Aris Albrecht de Sargans. Si la seconda gratulazione non ci avvicina nostro figlio Dario, tutto il buon per sei prim anniversari con blera sandai fortuna e che il resto è un contento ed ad una plagiar vita qua ce fa. Ficient giuda el a ses bab sun paureria e va jent col tractor. Quai ci avvicina mamma e bab. Dario a oz anniversari in on adel se drova schon silbein puril cun bab e momma. Sincere gratulazion a Dario. Lo venus a unina ulteriura che venida a quella vegn dil ok, sigli anniversari da Giuliana Bonifazzi, statisch gret cau, c'era Giuliana, avant 32 ons, vains fac na festa sentia na scencia, ed oz gratulescia a te, senchella veia angal il miglier, sanadat e contentevla dat, va plageir de mincia antupada, sen bagn bot tis padrin Mario. Quella gratulazione per la Giuliana Bonifazzi che ha oz 32 ons sincera gratulazione din bidi de fiasta e Adela de Marianne Baltermia che ha tramesso quels auguris Apple padrin Mario. Se vous leis gratulà, no loc cien, ven venciacun 30 per gratulà con in titel de musica, ni sempre mai in messaggi WhatsApp che prelegio e feci bugien 079 200 70 07.

0: Musica moderna, Mu Malika cun Firelight. Il è exact lina a 10 minuti. Quico è l'ora delle gratulazioni, quel momento che vos vestre mettere vos auguris, vos meglios divis a quelles che complanation oz. L'ur anniversari, adio astel osa fa benvenire alla Lucia Lorenzato, che te la fnesce a nus de sas importanza. Buonasera, Lucia.
1: Buonasera, Gabi.
0: Els auguris van sul cuol mo, nevi?
1: Is auguris van sul flüela.
0: Exact. A tia, tia, de tschei maun del cuolm lu anniversari?
1: Also, de tschei maun del cuolm a meu fra giuven gli anniversari. El festigiesse ot 63 ons. Also, ston l'uvradus ons. Abrieu gevisele del cinquella via. Buna sanadat. Klitsch, bia plegé cus beadis, el è impotent fra nies clon de la famiglia.
0: Also, nus discurin cao del... Nus discurin cao del Flavio Cahensli, ne ve el fra giuven. De colo il clon è el qualcun meglier humor, ni è qualca adina de procurar per quarturiala?
1: El procurese per quarturiala, el ha un bel humor, el è ingegnal duop. Io sai un ci penso a guardare con le mie scius.
0: Schon?
1: Gè?
0: Gè, ma Lucia, lui stu aves be forse 4 giunons per se riguardare, minimum?
1: Ne, io avevo l'intic de pli.
0: Ah, ok, lui schon, bene, lui schon. Con zesse sen tot?
1: En fiat.
0: Gè, bien, lui?
1: Io son la secondiglia. Adel second giuven.
0: Ah, die klar. Lu va que schon si. A co era que de survenisco sor grande in frappin, al pipin. Ni al Benjamin della famiglia.
1: Bien, que era in grand plaisir. Nous veven in fra, also ja vai in frappi vei, che pivils che mei, che io. A lui si puspenisce una gain bua, su entre 4 mattaccias.
0: Wow. Sono niente che una pinche sensazione.
1: A sua interesse lui è un nisciu in assura.
0: E è un, ha?
1: Che
0: a lei c'è lui una giufna.
1: Niente la più giufna, che.
0: A quella sriguardienza sei in un relativ fecch presente, se c'è siamo, ha?
1: Che, che.
0: Flott.
1: Poi è io sia.
0: Lucia Lorenzato, io credo che il Flavio Cahensli è in grazia. E' una bella storia, che si ricorda che si sono tre sonde, da ci sono un quinta uo, con di che va un prima in pensione.
1: Se poi è lui una sia.
0: Se vuoi sai se vuoi minchieton?
1: Già, non se vuoi in perga ad on.
0: Ah, è flott. A sci longe se tutti in buona, non vende sa stocca via Cernetz, è proprio buona.
1: Adesso noi vediamo in Agadon, vediamo in una fiesta i friunz, semplicemente tutti i friunz insieme, poi mi c'è gada risata, è? Ossa ha in figlia di Flavio, grazie Maridau, vende se vaseu, dei estau risata, è?
0: Grandios, c'è bì. Lucia, nos vini intel divis de musica per Flavio Cahensli. C'è te t'lainos?
1: Nos te klein... C'è vai il gec?
0: Dini Sel.
1: La Dini Sel. Ja. Genau.
0: Exact. Al Willi Tel con Dini Sel e chli lo bambala lo. Al Flavio Cahensli è la vuraun ad el temps liber, supponio, che trafiche a Dina Cicciai.
1: Quella è sia. Adesso se il vedi pagliciano torna a casa...
0: Le dati schon da
1: Flavio ha una massa da fa, una flotta famiglia, guida a tutti.
0: Flott, tip top. Lucia, non stiamo in quel titolo di musica che prendi in te consciente, qua è grado che lei vede begann tuon, mi ci torna se lui è da prendere in te temps per tre flat, non è?
1: E poi fosse bene per lei.
0: Un boom a funziona. Lucia, in bellezza sono intermezzi di a Sass e del Flavio oggi in bidi d'anniversari.
1: Grazie al Fitch, Gabi, a Vusso, qui era in bellezza sono intermezzi di.
0: Grazie a lei.
1: Yeah.
0: Tocca in autrega.
1: Ciao,
0: ciao. Stai bene.
1: Ciao. Ciao.

In cussegl della sora Lucia Lorenzato de Sas, ella a gratulau a siu fra, al Flavio Cahensli, che stat Zernetz, a cumplenesce oz, siu si sont a sia tavel anniversari. Nu loc cien, ben vengia ciun trenta, se vus leison gratulà, ina gratulazion jai cun garanzia a un en.

Grant, comunque sempre verde gli on 1982. I don't wanna dance. Si mette in regia con Give Me Hope, Joanna e musica del Onzo Chionta. Non svai non in titolo della musica del Onzo Chionta de Quacau del Reminent in Italo Hit. Per tutto quel che sia mia forza da

0: tgei, Balezia, canzun Laias di Gradi. Jlu creo che Scibia fa RTR Buffaliu. Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff. Melenovcianocionotasiat, nus prende vi tuc e intic vias gust con quei de vos tetel. Al de vos tetel, de l'ura delle sgratulazions, ce chiau asce lo son fa, ai tre le sorte entre quels ot jubilars e jubilares che nus vain cau. Io vai al maun menut de dauch, mince tot. Lemratia che nus vain tratic. Il Nando Crameri de Semeden Gudogna les entradas libres per il el bon engedina cordiala gratulazione e la seasons forse che il pren con el la tata facilezza è quella che ha gratulau Nando Crameri il fortunao che sorvegna le due entrate libere, Gabi di Gonda di a di per otto vus, io sono un po' spai da maun cao per vus, a se legra da stiafa e da maun compagnia tras als nov da fanadur lui. Je vigel osa a vus pel rest del di in Balezia di Bia Quartoriale e in compagnia da RTR stai el frest, mirai bain da vus.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Musica per gli inescadin. Per dai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplemein.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las pelicularas grischunas nen anc bech vegnidas in turas sco l'an passà. Ad Europol arrestescha 28 omens darina operaziun contra abus sexual de fons e en Svizra. De pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Buonasera. Per las pelicularas grischunas nella stagione de Stadt bech cumenza o schibain sco anc l'an passà. Viele finden sich klar, in las Frequenzen reduzides per 2%, kumpelja con il madem temp avant inon. Quem muss in las novas cifras de las pendicularas Svizras. Kumpelja con la media dels ultims 5 ons, e però se resulta in plus de 26%. Guardasur l'antira Svizra el grijun queston, uscia sot la media. Tudent tut an las pendicularas Svizras, num nadamain cumenza la stagion con in plus de 5%. Ter in operaziun de Europol encunter abus sexual de fons en venides arrestadas 28 persunas, treis ufans en venis mes en segertat. Pliras polizias centronales svizras en stadas participadas a l'acziun sco Europol comunicescha. L'operaziun a egiliau de la fin de maig fin la fin de cercladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizra. Der totals suspectats se tracte de omens en la viadicna de 22 fin 54 ons. Ils investigaders parten del fatg que els delinquents hain duvrà valutes de cripto per pagar l'accés a forums en il Darknet, nu que els han lura cerja giu u guarda als videos de l'abus dels ufans. Cicavul posseder in auto en il stadi de citat Singapur sto en tant pajar prest 100.000 dollars sulettemain per la licenza. Il certificat che limitas in 10 ons e cresciots in in nivel de record. Cun ingentar in dumber limitada quest certificat controlesce al stadi al dumber dels autos in as vies. Il dumber total dels autos per ils 6,1 milions abitants e limitas in radont 1 milion. Singapur, che può venir traversar einfach de manca in ura con l'auto, e provide quest system al pliciar lieu del mond per comprar in auto. Sin l'entir mond beiven probabel fin 220 milions persunas aua con ina concentrazion de mangan augmentada. Quai scrive l'Institut Svizzer per la poscotazion de l'aua EAVAC. Questa valur saia marcantamein pli auta che quacins aia supponi fin ossa. Per tuciades saien sortot regions urbanisades en l'Asia. Quai mussa in a carta de rischia che ils poscotaders dell'Institut Svizzer an elavura. La contaminazione con mangan en Svizzera et noch quella però non problematica. Mangan è un metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auto può però doneggiar la sanadat.
0: La meteo.
1: Oz resti per grande parte bel, c'è e là ai magari in cinz nivels, soprattutto nel nord e in quels per parte più spes. I resta ciao, e la radione di cuore dati oz fin 30 gradi, e su selva 30, 24 a 28, ed in lengedina basti per 30, 22 fin 24 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira stagna al traffic tranta Sufers ad Ander, quai povide din accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunschkuverides, Hits, e sempre verz. Musica non-stop.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: Las novitats der RTR.
1: La NATO fa in permissions de ulteriores miliardes per l'Ucraina, a la WHO fa quind cun dubel usceberes diagnoses de cancer fin al 2050. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las 4, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. L'incontro supremo della NATO ad Ankara alla Ucraina sovni ulteriores in promissions de git. Ils aliats han deciso in pacchetto da 70 miliardi euro per quest'on, quattrander auter per armazione, sostegno e formazione. Il 2027, due legit militar, l'ora continuarsi in almain quest nivel, sco quoche ha nom en la declarazione dels chefs de stadia della regenza dels paiais della NATO. Tut en tot vai uscire per 140 miliardi euro. In questa nes è però già calcula al pacchetto di git della UE de fin 60 miliardi euro fin al 2027. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, tema che le diagnosi di cancer annuali, sia in tutto il mondo, potessero se dubbleggiare fino al 2050. Si ne venne bitch a G sai de far queen con 35 milioni nuove pazientes e pazienti de cancer per on. L'on 2024 sai anche venne registra 20,6 milioni diagnosi, comunicesse la WHO in ses nuov rapport de cancer. Las ragions per l'augment marcant sai la mancanza de prevenzion, sco als factors classics, sco fimar, alcohol, mancanza de moviment e surpais. Der la prevenzione de fimar sei de constatar in cert progress. Sortot ter il surpais e la mancanza de moviment sei però de veser in trend pejorant. Ter in operazione de Europol encontr abus sexual de fons en venides arrestades 28 persones. Dreis ufans en venides mes en segertat. Pires polizias centunales svizzeres en stades participades alla aktion sco Europol kommunicescha. L'operazion aegileu de la fin de maig fin la fin de circladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia, uer la Svizzera. Der total suspectats se tracte da omens en la viadecna da 22 fin 54 ons. Ils investigators parten del fatg che els delinquents hajan duvrà valutes de cripto per pajar l'accés a forums en il Darknet, nur che els han lura cerdià giù u guardà els videos de la bus dels ufans. I dank terina novitat del sport, alle Sutter ne bit pli chef de sport dels Grasshoppers. Quai ha il club annunzia oggi in una conferenza de medias con il nuovo presidente Ludovic Deleschat. Avant bundies dies veva la Bridge Football Group, nur che Deleschat e al CEO surpiglia al campion de record del possessor de fin qua, Los Angeles FC. Sutter è sta in uffici in zig pidic chinon. Na però bitch pudi stabilisar GC. In successur classic sco chef de sport no due bitch dar, probabel però in CEO. Peter Zeidler, resta trenader.
2: La meteo.
1: Otresti per grande parte bel, c'ha e la amagari in 15 nivels, sortot an il nord en quels per parte pli spes. I resta ciaut, en la region de cui redati oz fin 30 grads, en so selva 30 24 a 28, ed en l'engedina basti per 30 22 fin 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira stagna al traffic tranter Sufers ed Ander, quai provvedetin accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR.
0: Cusco vrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd sur il hit fin der la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

Ton per questa sera del magazin sco già menzionau totes informaziuns en somma tals temas dati per vus adina sin nostra pagina web rtr.ch. Bic, vos eres la partida con nus, Prisca Bondi è stata responsabile pels contents, Corinna Schmidt per las novitats, a miu nom è Anna Selina Quinter. Adio resto al vino vona un cum vus ad accompagnal, si meins per tot quels e quellas che han un bo vus direcziun Sera Sontia, co con els Sugar Babes con Agli. Ci vigilina fitch, piala mesi amma sera.

0: Topic a Becky G con Sorry Papi. Piaz moments astin se blumene celebra in tec. In tec pidic ca sioc. Ni bo?
1: Vargas.
0: Level simple non gaffa and the man and casque. Qu'il fos X in se neu uso dot, ne vi? Nus essen el quartfinal. La nazionale svizzera ha dominato fa al pass. Adie, perché quel resto è un intake? Quel che capitao, ir, notch. Perché quel resto vi non. Va buon in blidonzo. Cosa vevi a in blidonzo? Era proprio di legge en. Mincia casetta, mincia plataforma online. Tutina, ricapitulando a un po' qui. Ma rein, c'è che proprio tot sciabiao. Ier sera. Da quelle ures, un po' più nervus, os tot pacific, direzione a sera sonja. Oggi di abudem rabala poi, e stau mesla sis, anna Selina Quinter, per vus il microfono, bi gustese nos compagnia.

0: Fluid con Walk on the Wild Side. Per iniga temps de fa in tic in paus. Suenter quei spitacle de dier sera.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentada Hyundai, Oxnersport e Swisscom.
0: Ja, questa sera noggia si forse demarati che des sciogon tot de vese en la televisione. I dat nomnadament negins giugs del campionati mondial de balapai. Per demon continuesci lupuspai in bie moment forse de sciari capitula quel che capitau ir sera. Iacer malau 1,2 milions avon la televisione. 1,2 milions kann silmeins marau sin SRF al giug de dir sera denter la Svizzera alla Colombia. Et ebunomen 1 million an klickau online sil Livestream. La fiasta Svizzera era mitikas perfetti ir, budesch mar via ket unau per par de scheuer. Quella fiesta, quella doi continua an els giugadurs de dir.
3: Der Hunger ist grösser als zuvor. Und wenn man so nöch dran ist, den nächsten Schritt können machen und die nächste Geschichte vielleicht auch, wo danach alles möglich ist, dann muss man, glaube ich, trotzdem mit dieser Mentalität auf den Platz gehen und alles gehen und nachher schauen, was passiert.
0: Schöner Kapitän Granit Xhaka. Aus Spezia, l'Argentina, Paia, ad erste di, io spero il buon, chi detti. E l'opus spei l'occia de penaltis che con giugven forse decidius un tic più bal perché nou de los ures esi proprio un po' suboptimal. Num quinze il toclu forse non è sortida de les treis la noc de sondas in domenia, sil mainze de sondas in domenia temps Svizzer en cioiva quei giug. Per casca vus les forse esser part del probabil pi gron public viewing Svizzer al Moon and Stars locaron al festival de musica vegn a mossa al giug sila piazza grande. Nu che tocca 10.000 persone san esser della partita quei al festival comunicau oz. Adio di sincer, pibugien a casa sin canapè, grada in pijama, scie della va a scibaul, per casca vus leis scia sveia in qual rigurdiencia de quei duel incontr quei adversari incontr l'Argentina. Die lu stoiam vit londer udis cauter nus suente la sis quel einum nadamen già in agadau.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnersport.
0: Che è la Eva Max con Loving Myself?

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: il di der RTL.
1: Al pli important da questa mesiamna, oz da e cun John Jerry Flip. Buonasera. Per le pendiculare grigiunas alla stagione de stat, buon sia de Schibai in Scoglion Vergau. Tocan la fin de circladur, hai dau 2% pli pau cospes compariau cun avoninon. Quai muossen las cifras actuales de le pendiculare svizzeres. Tutina, sin smera si la media de Tchunons, se muosse al grigiun a una dina in plus de 26%. Viu solentira Svizzera, hai la bilancia un intec meiere che al grigiun. Lau, alla stadium de stat anciat cun in plus de 1%. A nu steindje stels culms, denton in tecplinen giucales pendicularas, al prim montagne ven surdaus mincion a projekts innovativs en regiuns de montagna. Uon se samflan dus del sis projekts nominai al grigiun. Perlina, al center de Sanadat in Giadina Bassa a Scuol, a per l'autra la manufattura de bijutteria Dolce Perla, Gioielli a Poschiavo. Al premi principal ai dotaus cun 40 mili francs a Venzurdaus lanciata settembre. Jon Vergau era quellius alla chiamana Cluozza, el Parc Nazional Svizzer a Zernez. A un bandunain budel totals culms. Las ovres elettriques de Turic EVZ volen un ademain investar 11 milions francs per schlergiar la capacità de la reit electricitat el grigiun central. Ai mondi per dominar el quantum d'electricitat ort energies regenerables que s'augmenta ai numen in a comunicazion. Per quai trovi d'enter aut rei in a seconda centrala de producciun. La suprastanza de Turic ha dau iis verda per quellas investiziuns. Durant la davosa onda de calir al circladur, ein da pli persunas veias mortes ca usitau durant quei temps. Quei mossen las cifras actuales davart la surmortalitat ca l'Ufezi Federal de Statistica ha publicau. Concret, 15% da pli ca in media. Las biaras persunas seggia mortes per via d'infarcts del cor, ni per quei che la circulazione ha disdiu. Alla prossima onda de calira a Giassin Rocca, la Confederazione avvertesce pels proxims dis de temperaturas toccan 31 grads. Tonda mai parots, iau divigel in a biala sera, in liuc frescht a bien divertiment in avon con ies programma.
2: Bein informai direcziun Sera Sontje causventa la resumuzion de quei di al microfon provus Anna-Selina Quinter. Ie, es ventre quelles noves, ens grad un pau pi contents che an questa sera sil meins in tec pi frescht, si vim puspe pi caul als proxims dis. Accompagnal vus a Bugenon, la proxima mesura a Gevigel in a biala mesiamna sera.
0: RTL, mes radio, mia lingua.

0: RTL La Marella.
1: L'on 1985. Jeven amo var 250 ufans a scola a Tujec. L'an passas podeva dombrar vi d'un man quans ufans ci sunamo nats in comune.
2: I absolut mein auter, je auter quie occurrenze de sport, ni auter quie fiastas, je alla baselge e auter. Sem vi e vets ins gadel moment che vona scola u fauns. Vaun ons vesemis lu quals maliags de du fauns la sera per las vis entorn e con motors entorn. Quai dati oggi trusch, quai malei dati bige plei.
1: Qua ci smosse in Tujec non è però un caso unico. In Grigion nascono attualmente c'è Pax e Fansco da spesur 50 anni più. Senza immigrazione diminuisce la popolazione del Grigion marcante, meinst. Fin già ossa dai da più mortori con ascensi in Grigion. Il rom del programma di Stato per RTR ripetina emissioni con temi che non hanno perso nulla della loro attualità. La Marella Baby Bust Grigion ha realizzato il nostro redattore John Caviezel ben l'an passato ed è quella esemoduna rilevante e quella trattainos qua pro Ondas RTR. Per l'introduzione al microfono, Elias Tuzeos. Il Grigion si recita in una fase con un livello basso storico delle nascenze, per cui è John Caviezel stato l'an passato a discorrere con persone che si dedicano a modo professionale con domande di demografia e a discorrere con persone che sentono in loro mince di ciò che vuol dire se nasce più un ufant l'an in comune. Baby Bust, il titolo della Marella, è del resto un termine inglese che descrive una fase con speciale meine spacche nascenze. Il termine è il contrario del baby boom.
0: La Marella.
3: Varga Curontons, il scolaste d'archivar comunal Terzisi Henry, da scuola le Vishnanke de Tujec. Et elzer gordong oz, die John Sventer sei pension, fich wein co quei stau, co quei deve in Vishnanke anc in chuate de plia fons ca ossa. Co quei deve cum plio meins tutine piars av donze d'av dontes, anc anades cun vegn a de plia fons.
2: Il giorno in cui sono al seminario, il giorno si attonte, era quasi sempre in una normalità, ci aveva grandi classi, ad ins veniva a fride con la forma, ci aveva più al seminario di istruire, a cui era sempre in una normalità. Clar, va io gudiulo qui ad quella fase, no, che c'è se spesaule zanadas, c'è io se in una media di 14, 15 ufans, ad io agio in choppel zons, forse 10 zons, va io mo 14 ufans, ad estevelo a un sparter, qua è stau balezia ons.
3: En ses de vos ons sco scolast primar, corte von calius in pension il 2014, ai quelle medie de fonds ang ina gas reducida. A sce calala fin finale e instruo duas classes en ina. In ons it son treis. A quei trend negativ e luebo plisse fermaus ils ons sventer calius in pension, declara Terzisi Henry, calavura angadine sco archivar comunal. En se c'è che dat ben è da ponderare ad el, se il comparee con avon 40 anni.
2: Io patraccia di una vita gli anni 81, 1981. L'uveva nus all'antir tuiec 250 ufans chiamavan cenova a scuola. Adosso sei radon, sabbia che 80, a quella stefra si mostra già eclatante main al sviluppo in tuiec da vos anni.
3: In svilup, kins vese del reminent, è fich ben è la statistica de nascientes de tuiec.
2: Io si ricordo, in primi anni che ho andato a scuola eri in una media di 21, lui è stato in una periodo di media di 15-16, allora mia devosa parte ho instruito era la media di 10, dopo che sono in pensione, sai io un giorno, detto che non venivo in una media di 6 ufans.
3: Quei cai bomo tre sgades pli pauc che la media di 10 anni davon 40 anni, per le anade 1971-84, ma ben è se c'è che a Ascia è necessario anche mai dau il devos 200 anni.
2: Quello che ho mai dato, io ho fatto una prescrutazione del genivale del centenario, lo vado tra ore le nascenze del Zufaunz, tra il genivale del centenario, sei in media di entro 27 e 31 Zufaunz. Claro, in una terza di quelli che morivano, ma restavano di 21 Zufaunz per ogni giorno a scuola. Quando le scolari avevano classi, due classi, tre classi, toccano 50-60 Zufaunz.
3: constant zot la media de 10 nascientes per on a isiperiu ils davos diagions. A con quai che quai trend negativ ai os onginegas accentuaus fa quai regres de nascientes quai baby bast scol vin enumnaus tompli quai taus als tuocins e tuocines.
2: Quai naturalmente schon in a situazion un pau alarmante schins di in a nascientes agli on vince ciun ia simplemente vai la speranza che quai è ose in a situazion unica che quai è al ple bas possibile che so quasi esser non l'ainus bi sperate det insomma quai audes eppeles vies din svezza la lut von quit aud quai on in a certa tema era
3: klar e ad elfan quelles cifres quit aus. Perciò è perciò dius che le nascientes annuales vengono boppi a crescere gran ils proximi ons, a scegliens stoppi quintacun in media da ciun tocan sis a fons per on.
2: Naturalmente fece qui taus, per cui io vece semplicemente lui era il maun che tutto è in alzo fauns da per tutti, e la cultura, e oravano tutto il lungai tuo cin, ci vengono forse un po' promovius, sco qua c'è, i sudes de promover la scuola survegn in gran problem, quai evident quai vez in sevegni, lo dati midades de struttura.
3: Vuol di, chi ai lu de fusiona con in altra scuola, de mettere insieme in classes, ni è de reduzi personal. In tutta cas, constatesce Terzisi Henry, il scolasch pensionau che lavura sco archivar comunal, che la vetta tu iec, ai semidada ils devos decennis. Bene per quai che dat ad ina pli paux a fonts.
2: I absolut mein autri e auter qui è occurrenza de sport, ni auter qui è fiasta, si è alla baselge e auter, se in via vez ins gadel moment che vone scola u fonts, va un ons vesemis lu quals maliags de du fonts la sera per las vies intorn e con motors intorn, quai dati oc trus, quai malei dati bige plei.

0: la Tiara Tudestia cun varga meli donnas cain se decedides sapientivamein da bovigni moma. Qual conferma per lina clar ils arguments principals cain schon viginum nai, per l'autre mosel denton è cai dat ongbiaras autres regiuns de desister sina fons. Rajuns che bien la mesedat de les participantes valetescen esco relevantes per lur decisiun. Sper che les antema de esser surdu mandades sco moma ni insomma d'esser insperanza de parturi, giogen per exempel e ponderazions de la surpopulazion ad il verstich ecologic din afon in importante rola.
1: Es gibt keinen sinnvollen Grund, sich für Kinder zu entscheiden. Die Erde leidet bereits erheblich unter den Menschen. Ganz abgesehen davon, dass wir auf eine Ressourcenknappheit zusteuern und es schon jetzt nicht gebacken kriegen, die vorhandenen Ressourcen so zu verteilen, dass jeder genug hat. Es gibt keinen einzigen sinnvollen Grund, ein Kind auf die Welt zu setzen.
0: Sper tot quelles a quels kein sapientive mein se decidide boa via fons, dati natural mein e figibias christians ke sambo a vina fon, se jekels volesen in se setz. In a rajun ai per exempel la non fritscheivla dat. Quella is augmentada continuada mein ils devos decennis. En Schweizer se zegin scienziai a scienziades ke circa minches a tavel per sa bovini genitur per qualche indedels ai non fritscheivels. Quai corrispondete noch les recerches actuales de la WHO ni ed il Fond de las Nations Unides per la Population, circa alla media mondiala. Restein se gestir quai studi de las Nations Unides duon. Quel mossa numnada mein, cae dat ang biares autres regiuns, gratas și decisivas co l'infertilitat, de coca quellens a quellas ca vesen en se sez bujena fons, an bo in ni ang de plie fons. Per exempel, che il partenari ni la partenaria se gide bo avon del tenie casa della tira de fons. Cai manca in a buona tira de fons, ni insomma in a partenaria ni in partenari. Denton els guitaus per via della situazione politica e sociale sa esser in a ragione relevante.
2: Il es un fans, ma cui taim vigne ja degna pi greif. Je impossibile da comprare un'abitazione in Timarcea, ni da piracciare in segna per un prezzo ragionevole. Ad il esserbe mettere in un fanzo nel mondo non ci ridia gara, a non ci le condizioni degli ambienti vignano degna mendres.
0: Vegn per esempio in una donna de 29 anni del Mexico citade el studi. In studi che è venuto fatto con varga 14 mili persone o da 14 tiare che rappresentano ben un terzo della popolazione mondiale. Il fattore centrale che ha tenuto in questo studio denton la più grande influenza sin avere fonds a il temps, l'energia ad il smietz finanziali che sto imponder o zil di per in fond. A caudati bain certes barrieres, certes restrictions finanziales, ca varga la mesedat las persoonas domandades, nomnen sco rajun, de co che les an bo tonsa fons, sco co che les vesen bujen. Sper bo ave avonde de nes, aise vens ed a facul louvra et habita.
3: Ed è unifend, nu planisesch pro da var pubgers. E non se semplicemente na prestir qui, mia situazione finanziella is instabile e non se quant lönsch cedenche lavur. Abitaziums nus riva botna da paier ed ils costs per la cura e la scolazione dels ifens quel sumoz.
0: Menegia exemplarica mein in a dona de 29 ans de la Sambia. In citat che sotto strihesche che drove bain e in a segertat economica per via fons. Perché bias christians so vengen ozil di pli paugs ni in summa bo pli affons per coike quella segertat economica manca simplemaine delz, menegen ils autores et autores de quest studi de las Nations Unides.

0: Adossa? C'è vol quei di pil grigiun per saies vischnauncas a concret per tuiec, scia la jaut che se ves fundaina famiglia vanna ven, scia les nascientes se sminueschen a la populazione al grigiun cresce mopli per via della migrazione e della jaut attempada. Stonza fa qui taus?
1: Ja, jetzt Alarmglocken sollten eigentlich keine läuten. Es ist nicht das erste Mal, wo wir einen gesellschaftlichen Wandel durchlaufen. Ja, es sind einfach neue Trends, die sich einstellen.
0: Trends, die konfrontieren den Tonnen Wischnaunkes mit neuen Schweden, essenz kelz ein Alarmons. Schweden kann beim Boden per totles Medemes, schko Lucius Stricker, il Manader der Dates a Statistica del Grigiun deklara. Verton che la Val del Rhein ha per esempio anche avvondene scienzes a dai per via della migrazione confrontate più fecce con l'integrazione del Zafons, a in Schwedes per esempio tot autres per le Svischnankes o le Regions.
1: Wir haben die tourismusorientiertere Gemeinden im alpinen Raum, die natürlich mit dem zu kämpfen haben, dass sie vielleicht weniger Kinder haben. Eben, man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, kann man einen Schulstandort aufrechterhalten, wie sieht das Dorfleben aus, wie sieht das für den Verein aus, auch für die ganzen Kinderangebote. Also man ist dort mit dem Problem konfrontiert, wie kann man überhaupt Bevölkerung halten, auch nachhaltig für die Zukunft.
0: A con quai che la compar de pensionai a pensionades crescia, ecuts secund indigens che vengin pli activs el Svizz, ston les vischnaunkes e pondera pli de rodien, cei che les volen a san insomma porger la jaut, e per tu cont l'infrastruktura che trova.
1: Wie tut der Gemeinde sich ausrichten, was bietet man an, was sind die Angebote, die man muss haben? Wer sind überhaupt die Leute, die im Dorf wohnen und leben? Sind das Senioren? Dann hat man wahrscheinlich andere Angebote, als wenn man auf junge Familien spezialisiert ist.
0: Kun adina plipaukes ne schienches, stonn se bein lo etze kusse domanda, schins wohl propi selva, tot l'infrastruktura. Asche je, koins les faquai.
1: Also es kann beispielsweise Schulhausplanung, bei den Schulstandorten Themen sein, bei Geburtenabteilungen von den Spitälern, alles Themen, die man jüngstens auch in den Medien hat können mitkriegen. Und ja, das ist dann dort die Frage, wenn setzt da einen gewissen Teufelskreis ein, dass man das Angebot muss wegen der tieferen Kinderzahlen zurückbauen, das wiederum auch Familien abschreckt, um überhaupt noch dort herzukommen, wenn es kein Angebot hat. Und das könnten schon Herausforderungen sein, die in den nächsten Jahren auf einzelne Gemeinden zugehen.
0: Konfrontadas con quelles Schwedes, wen konzun les Wischnaunges elles Velades adesser, schelles Einbuschon.
1: Weil dort ist nebst der interkantonalen Migration spielt auch die intrakantonale Migration eine grosse Rolle. Also die Jungen, die zwar vielleicht nicht auf Zürich abwandern, aber richtig Chur einland, zum Beispiel von Tujec her. Zur selben kann man den Effekt sicher feststellen. Wir haben sich als Unterengadin, der da auch irgendwie mit dem Thema konfrontiert ist, zu Valmisteier. Aber eben auch die italienischsprachigen Gebiete, also das Buschlaf oder das Bergell.
0: A quelles Vischnaunkes e la Periferia hanno eben bon modo combatter con adina plipaukes nascientes, ma bain che les vignen e plipintjes. Tujec, per esempio, è la popolazione sminuita per varga 10% nel davos di agions, sin anche 1200 abitants. A quei bomo prevaia della migrazione, a per quei che les davoses lavurs vitlaneat in idas affin, ma ben è per quei che prest dobele scibiars in morts sconosci durant quei temps. En se c'è che fa ben qui taus a Martin Cavigny, il presidente comunale de Tujec. Konzon schelvese kelles nascientes en Vischnaunka ein sechminuides Taluisils de Vosons sind in der Media de auch 6 per an.
2: Ja, quella Tendenz, nicht quella Ziffer, fordern uns viel mal alvianter. Küsum, wenn ich usele Juschke Präsident Kommunal, weil uns schon lu, ja, detjol Fokus al Pievel. An nosse Grande Finamire, stade fa totes nosses Lavurs, diene kul Fokus, der Tunai, al Diember der Habitons, aber auch in Teg der Duzahl, die immer da habiton. So, quindi svezza da quella Zeffa, schon ein paar Interessions, c'è so ins Fah.
0: Ad esche Vapere da Konterpaisa a quei Trend negativ, alla Vischnaunka schon fach si Ponderations ad elevorau Propostes Konkretes, ko ella wohl augmentabu speil die immer da Nascientes della Population.
2: Quei Momente, tessa sbiglia crescer, plefeccio da leitna Population, schalustus di miracci teas Immigration. Ad Immigration als der Moschete als Bundesplatz des Lavunus, weil nos ein Konnex kun Ökonomie, sei quasi der Sektor des Tourismus, sei quasi der Sektor der Energie, weil nos weit viel bier. Es sind der Meinung, dass nos weit das Platz ist, aber man, aber nos weit bier Habitations für Konuvrese, Quäuse, Quäuse, nos stein zu pein. Also nos weit ein Dichtako, die gehen nos stein weit in der Lege, die wenn ihr utilisiert Auto, quä Träne, verjaus. Per nos ein Tuesday, sei klar, nos weit de nos stein bier per Indigenz. Quella sono le letterste edizioni che noi vengono. Con noi vengono, diamo la possibilità di abitare in tutti i vengono che vengono in noi stati. Da qua cresce la popolazione, ad ergo, da qua è forse più bene scienze.
0: Il Sulom per le radonte di un conto tocca si sono abitazioni per indigenz, a Escadincas vengono in Vishnanka, conferma il presidente comunale di Tujic, Martin Kevin. Ossa drovi mo anche il consentimento della popolazione ad una sliazione che ha finanziato qui.
2: Noi vain, bella più la possibile data con i prezzi da dozze e con i prezzi da sull'oms che in indigen so presta qui. Also questo zicisto se ein, asso il privat se in je bella e per quei riande bella. A costa non sempre mai in vasai, quel problema è exorbitanz, also questo qui, asso noi essere bella proms da mettere quel smietz, se mai se di quella confederazione al canton ni ebbe le svasnanche, non spredino se in quella loccia, 100%. Qua vuol dire in tuieci, tu uosi con il presidente comunale, musa se, con facts, ad era selezione, a stai in dice, qua questo. Ni non dai no milioni per via, non dai ne, qua chiudeci, beh, non dai no milioni per chiesa di vega, per la cira, ma per giovane aiuto, dai no sono, qua è bella logica.
0: A clar valita nor Martin Kevin è vina vonda essere innovativs a prendere le chance che si daten. Per esempio, con un resort a dieni ni ovres solares per far ascia più attrattiv la Vishnanka, ton puncto habitat, plazes de lavur, sco e novas progides pils indigens. In tale progide è per esempio che sadi als museums a fa tot il sport della region per 333 francs, respectiv il zafons per 33 francs a don.
2: Un prodotto in progide unica, che tutti dicono che è sensazionale, questo non si fa grazie alla buona collaborazione con le spendicolari, questo è il motivo di dire, oh, yeah, io vengo forse con la dimona, e è il motivo principale. Il motivo principale è dire la piazza ad una abitazione paiabla. A cui qua è constato, vanno le persone che vengono. La sfida è che è conosciuto, se stanno a prendere le misure, se qua è tanto per spettare per gratteglie. Qua io sono presciuduto che in ciò dei giorni vanno in altre situazioni. Se non prendiamo le misure, se non c'è niente qua che va, lui è qua una fecchia semplice grafica da mutare a sé. Lui vanno in 20 giorni in una Schnauke, che viene a sminuire considerablemente. Questo è also, il risultato di un Vignons fosse, also io penso che pleite, fosse una catastrofe.
0: Il venerdì è la popolazione di Tujic venuta informata da Vartins Plans per aumentare il diembre di abitanti e di nascientes, quai senza le medie. C'è che Tujic e la popolazione decide nella fin finale di fatto per far fronte a quel trend e se quel porto lo è fritto viene a mostrare nei prossimi decenni. Qui abbiamo un dei più esempi che il regresso delle scienze, il Shinumnau Baby Bust, influenza già anche le Vishnanka grigiune e c'è che si prova a fare per dare contrapaese a quel trend negativo. In tema che viene in tutta casa a facentanus e vina von. El grigion sande mince cas di che la situazione è buona allarmante e che qui è ebola in prima ga che la società semida. In ton clar, mince mi dade demografica a e differente sfides per conseguenza che sforzanus da se detta. Magari più spert, magari più plaun. Conosignina domeniacoi ven il futuro musa. A qualche parto che le ragioni di cui noi sovvien ed in più pausa fonds, noi sanno di che le un ben fic differente ed è individuale. E le svande vende volesse realizzare, avete più tempo per se sezze ed essere contenti con la vita, toccan essere non fricciavels, venni più tard genitors, bo vole surpopolare il mondo, ni insomma se ve prestare finanziarmi in una fonda.

0: La Marella.
1: Scolas vödes, Union senza commembers e commembras juvenes, giassas senza sbraizi d'ufans, l'effect de pacas nascentes es mossa in un comune o in una val cun de più silenzi. In silenzi che blers e blers nu volen mo acceptar. Sche da, per exemple, progetts de fabricare abitazions paiables per indigens. Sche quai e d'otters programms ci dessen render più attractivs nos comuns rurals porten frütz, mo sarà bel temp. Alt spara però clair, ortacina forza nu crescel chantun gijun pü. De pü cifras e fats de vartel de gres de pops e popes, c'è taivet vo del resti nos articel online rtr.ch cul titel cura che il regress de pops e popes diventa in sfida. E nabe quai, no va in discorri ir con Lucius Stricker, vo varà dudil il Marella, il manader de datas e statistica dell'Uffici per turism ed economia del Chantun Grischun. El, ans a declarà a mo un per faz de volas cifras, e questo dina qua, da va in pain musica de Jason Mraz, which is Live High pro RTR.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important da questa mesiamna, oz da e cun John Jerry Flip. Buonasera. Per le pendicularas grigiunas alla stagione de stat, buon sia de Schibain scogliom vergau. Tocan la fin de cercladur, hai dau 2% pli pau cospes compariau cun avoni non. Quai muossen las cifras actuales de le pendicularas svizzeras. Tutina, sin smera si la media de tschunons, se muossi al grigiun a una dina in plus de 26%. Viu solentira Svizzera, hai la bilancia un intec meiere che al grigiun. Lau, alla stagione de stat anciet cun in plus de 1%. A nu steindje stels culms, denton in tec plinen giucales pendicularas, al prim montagne ven surdaus mincion a projekts innovativs en regiuns de montagna. Uon se samflan 2 del 6 projekts nominai al grigiun. Perlina, al center de Sanadat in Giadina Bassa a Scuol, a per l'autra la manufattura de bijutteria Dolce Perla, Gioielli a Poschiavo. Al premi principal, ai dotaus cun 40 millifrancs, a Venzurdaus lanciata a settembre. Jon Vergau era qualius alla Chiamana Cluazza, el Parc Nazional Svizzer a Zernetz. A un bandunain budel totals culms. Las ovres elettricas de Turic EVZ volen un adamen investar 11 milions francs per schlargiar la capacità de la reit electricitat el grijun central. Ai mondi per dominar el quantum d'electricitat ort energies regenerables que s'augmenta ai numen in a comunicazion. Per quai trovi denter aut rein seconda centrala de produccion. La suprastanza de Turic ha dau iis verda per quellas investiziuns. Durant la davosa onda de calir al cercladur, ein de pli persunas veias mortas ca usitau durant quei temps. Quei mossen las cifras actuales davart la surmortalitat ca iufezi federal de statistica ha publicau. Concret, 15% de pli ca in media. Las biaras persunas sa gia mortas per vaia d'infarcts del cor, ni per quei che la circulazione ha disdiu. Alla proxima onda de calira ai Giassin Rocca, la Confederazione avvertesce pels proxims dis de temperaturas toccan 31 grads. Tonda mai parots, iau divigel in abiala sera, in liuc frescht a bien divertimenti in avon con ies program.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina ves tant besolin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosce sco il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il möz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fetch subit, Chatrina dammi il man. E Nesa pocun rapse fit far nozes cul plavan.

la charami. Si nu va bain si vertu. La la la la la la la la la. Lascia il mondo con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe.

Mi nome è Retus Didier, io sono dirigente del Corvo Rilumnezia e divido lo vostro. Vi ha piacere, ciao, fammi vedere il programma di RTR.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früder svolazzen las grischas e tschecca surainte surora. Ma lor sun brives nu pon impedir alla lüne da crescer, fin che la es pleina rudonda.